0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company. Radio Company ha scelto
2: Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.
0: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Company.
1: Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version.

0: on Radio Company. Danceteria version. Radio Company.
1: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Company. Radio Company presents Let's Go Dame Setteria version. DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company.

0: on Radio Company. Danceteria version.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova.
3: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo, anche se sai già che è vuoto.
4: Che fretta c'era, maledetta.
3: Balli sotto la pioggia, senza musica e soprattutto senza l'ombrello.
5: Sì, sere.
3: Fai il karaoke in macchina, da solo, al semaforo, ti guardano tutti, ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass, quando si apre la sbarra e ti dice grazie. Allora sei proprio matto, sei uno di noi. I matti del matinè, ogni mattina, dalle 9 alle 11,

0: 90 ritorna anche questa mattina su Radio Company. Buona giornata a tutti, da Mauro Tonello. Salve come sempre il nostro DJ Nick. Papa the volume please, alzate il volume perché partiamo alla grande anche questa mattina con un pezzo firmato dai Cool Jack and Try the Feeling. Troviamo anche gli Star MC e Step It Up e poi Blur. Un po' di musica rock con Girls and Boys.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Girls and Boys, Stereo MC con Steve It Up, e invece Cool and Jack con Try the Feeling. Piccola pausa e torneremo con i Nightcrawlers.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Sto con Mauro Tonello, salve a tutti bestiolini e bestioline d'ascolto, pronti per ripartire con Nightcrawlers e Surrender Your Love. Sentiamo anche un grande pezzo per Bobby Brown, Took a Play, Bad Game, I Chase, direttamente dall'Italia, con Staring Me, e poi lui, il grande mitico Robert Miles, and One and One.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
1: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
7: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
6: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
7: Più attenzione, più interazione, più risultati.
6: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
8: Company. Radio Company con la Family.

0: Play Hard. David Guetta con io e con amici. Buongiorno. Direi ottimo modo per cominciare questo giovedì mattina. Siamo soli. Perché, vabbè, non è che siamo soli, c'è anche Giovanni, se vogliamo dire. A tutti amici, buongiorno, questa è la Family, io sono Carlotta e come c'è Joe in Ciao. Regia. Buongiorno. Oggi abbiamo perso Enrico Sisma, se n'è andato e tornerà chissà tra quanto tempo. 2 settimane poi di fatto. Però oggi è il suo compleanno. Allora, tu Giovanni gli hai già fatto gli auguri, ho visto.
1: Sì.
0: Sei stato molto bravo.
1: Grazie.
0: Speravo di riuscire a farglieli prima io e invece niente, praticamente sono quasi l'ultima a farglieli. Voi invece buongiorno, che fate? Dove siete? Io ultimamente la mattina mi sveglio con gran difficoltà, ma soprattutto quando mi sveglio mi aspettano delle cose veramente molto poco piacevoli, tipo il mio cane che mi fa trovare delle grandi sorprese. Io devo pulire ogni mattina, cioè più o meno questo è il mood della mattina. Quindi arrivo alle 6:30 qui in diretta, che sono già che vorrei un'altra settimana. Io lavorerei un'altra settimana di ferie. E voi invece amici, buongiorno, come state, cosa fate? Io non lo so, non sono più abituata a trasmettere da sola, devo dire. Poi adesso c'è Giovanni, che dovete capire che si sta smazzando tutti i problemi che ha trovato nel giro di 3 minuti, tipo computer che si riavviano, macchinette che si rompono, water che non scaricano. Giovanni, tu cosa che...
1: Non ho soluzioni in realtà in questo momento, cioè nel senso, io spero soltanto che la giornata possa migliorare, tipo.
0: E però andare molto veloce, possibilmente.
1: Sì, tipo le 4, pa, così, le 16, ma qua finito, incredibile.
0: Ma poi tu quando sono le 4 basta, è finito di lavorare e torni a casa?
1: Sì, faccio let's go, molto velocemente anche, ti posso dire.
0: Ah, quindi non hai quel momento, perché allora quando io devo dire, dipende, però molto spesso capita questa cosa, no? Quando lavori, che ne so, hai il tuo orario di lavoro, finito il tuo orario di lavoro, che possono essere le 2, tra le 4, le 5, le 9 del mattino, dipende, poi c'è quel momento in cui si decomprime con i colleghi, no? Quindi finisce alle 4, ok, però poi tra una chiacchiera e l'altra vai, si cammina in corridoio, vai, inizi un discorso, poi lo finisci fuori, lo finisci in parcheggio, poi alla fine magari passa un'ora, si iniziano a farsi le 5. Tu questa cosa non la stai facendo?
1: No, soprattutto in queste ultime settimane, sono onesto, no, voglio, tipo, faccio subito corsa verso casa, prima arrivo meglio è.
0: Testa bassa e non mi parlate, un po' così.
1: Ed è sempre un problema, perché in realtà io sono la classica persona che comincia i discorsi, quindi voglio dire, infatti, quindi per me è autolimitante, però mi sto sforzando, ecco.
0: No, comunque lo capisco, anche io ho... Beh, allora, io devo dire che l'ho avuta tanto questa cosa quest'inverno, quando, soprattutto i miei primi mesi di gravidanza, volevo solamente tornare a casa e andare a dormire, ecco, quindi per me diventava un problema rimanere in radio poco di più. Nel frattempo, buongiornissimo, noi stiamo andando a fare gli ultimi preparativi, perché effettivamente noi saremo, noi di Radio Company, il 22 e 23 di agosto a Rivignano per il raduno dei boscaioli, dove io mi aspetto che siano tutti quanti con la camicia a quadri. Ecco, io camicia di flanella, camicia a quadri, tutti muscolosi, è così che io me lo immagino questo raduno. Amici, buongiorno, dai, 333-2688-688, è un po', queste settimane sono un po' carta bianca, potete fare dire con un po' quello che vi pare e piace, perché tanto io devo dire, essendo da sola, pur accompagnata da Gio, però insomma ho sicuramente bisogno del vostro aiuto per farmi sapere che ci siete, che avete voglia di contribuire, magari raccontandoci qualcosa, se avete voglia di parlare di qualcosa nello specifico, sentire il parere degli altri ascoltatori. Noi siamo qui, 3332 688 688.

0: Anne, devo dire che è la mia canzone preferita del momento. Bella, bellissima, tra l'altro perfetta per l'aperitivo. Ve ne fregava qualcosa? No, ve l'ho detto lo stesso. Buongiorno amici, questa è la Family. Siamo senza Enrico Sisma, siamo senza Ele De Biasi, però abbiamo guadagnato un Joe. Ma ho scoperto che Giovanni domani è il suo ultimo giorno e va in ferie. Quindi non è che... Allora, ti senti il risparmio energetico, Joe,
1: no,
0: un pochino?
1: Sì, decisamente, tipo un morto che cammina. L'alba dei morti viventi 7, tipo.
0: Sì, perché allora il problema è questo, che quando tu sai che mancano 2 giorni alle tue ferie, tu puoi scegliere se dare tutto gli ultimi 2 giorni, cioè quindi dare il tuo massimo, oppure dire ok, ora mi lascerò guidare dalla corrente.
1: Brava.
0: Il più delle volte uno si lascia guidare dalla corrente, però in effetti al di là della stanchezza che insomma che uno si porta dietro dal lavoro, dalla vita eccetera, quest'estate col fatto che è stata molto calda, secondo me ci ha un po' esauriti. Anche io devo dire, prima di andare io in ferie, gli ultimi giorni ero veramente esaurita. Nel frattempo, buongiorno Carlotta, buongiorno Joe. Io mi sveglio alle 6 per essere al lavoro alle 7, quindi con un'ora di anticipo. Si finisce alle 14.30, 15, e si sale in macchina per la mezz'ora di guida per arrivare a casa. Ok, tutto chiaro. Ma sapete cosa succede? Dopo 10 minuti di guida mi devo fermare da qualche parte per dormire 10-15 minuti, perché mi rendo conto che sto guidando praticamente con gli occhi chiusi e non è possibile. Sarà l'età. Ah, quindi tu dopo lavoro hai necessità di fare un power nap in macchina di 10-15 minuti. Brutto però, ragazzi, quando è una sensazione bruttissima quando sei in macchina e l'unica cosa che vorresti fare è dormire. Ed è una, al di là del fatto che è una cosa pericolosa, ma è proprio una cosa devastante. Nel frattempo, non so, so che è arrivato un messaggio vocale. Tra un po' lo ascoltiamo.
1: Sì, brava.
0: Lo ascoltiamo tra poco, non lo ascoltiamo adesso.
1: Ah, ok.
0: Lo vuoi ascoltare adesso?
1: No, infatti lo stavo sistemando, ma no.
0: Lo stavo sistemando. Nel frattempo, allora, mentre voi ci raccontate, ci salutate, ci raccontate quello che volete, insomma, tanto, come dicevo prima, spazio libero, siamo anche molto più sereni rispetto al resto dell'anno, quindi possiamo andare un pochino a briglia sciolta. Si parla molto di viaggi in questo periodo, per ovvi motivi, perché siamo d'estate, siamo, insomma, periodo di ferie, periodo di vacanze, anche se per molti sono belle che dimenticate, però ricordiamoci che nessun viaggio è perfetto, tanto che infatti capita molto spesso che alla fine dei viaggi uno tira un po' le somme e dice sì, è stato un viaggio bello, però è successo questo, però è successo quest'altro, però peccato per quella cosa lì, che possono essere cose banali, no? Può essere il ristorante sbagliato, può essere aver pagato una cosa un po' troppo e quindi di conseguenza ti sei sentito fregato per tutta la vacanza, o magari l'hotel in un punto non particolarmente strategico. Quindi eccoci qua con 7 cose che dovremmo normalizzare nei viaggi, perché capitano a tutti. Per esempio, non vedere tutto quanto è una di quelle cose che, almeno per quanto mi riguarda, quando vado in viaggio in posti che insomma che non ho mai visto, che non conosco, mi rimane un po' qua, cioè quella roba di dire sì, però non siamo riusciti a vedere quella piazza, non siamo riusciti a vedere quella cattedrale. Cioè, è anche vero però che le città sono molto grandi, magari hai 3-4 giorni, magari preferisci dedicare del tempo a una cosa piuttosto che ad un'altra. La fretta sicuramente è un po' nemica sia della meraviglia, quindi del vedere le cose con calma, e poi dei viaggi. Quindi ricordiamoci, insomma, che può capitare. Giovanni, tu che sei uno che viaggia, sarai d'accordo con me che non vedere tutto quanto e godersi di più il resto, insomma, capita. A volte capita anche di volersi stare solo, di voler stare solamente seduti a bersi un aperitivo, sì, in piazza.
1: Sì, infatti è vero. Che poi posso dirti, comunque, alla fine non vedere tutto quanto non è un problema, anzi sarebbe bello poter ritornare in una meta, quindi dire ok, va bene, questa volta non sono riuscito a vedere X piazze, però magari fra 3-4 anni ci posso ritornare e concentrarmi su ciò che non sono riuscito a fare o vedere.
0: Sì, ecco. Sì, esatto. Poi ovviamente dipende da quanto lontano è. Cioè, devo dire che io per esempio sono stata più volte a Barcellona. È ovvio che le prime volte dici caspita, cioè non sono mai, ecco, in tutte le volte non sono mai riuscita ad entrare nella Sagrada Famiglia, come sono stata a Parigi non sono riuscita ad entrare a Notre Dame. Certo, ti dispiace, però allo stesso tempo magari berti un aperitivo in una piazza piccolina tipica è anche quella un'esperienza. Momenti di stress appena arrivati. Quanto è stressante, ragazzi, arrivare in un posto nuovo? Per me, quando viaggio, il momento peggiore del viaggio è il momento in cui arrivo, soprattutto se è la notte. Io non so voi se siete d'accordo con me, Joe, non so se siete d'accordo con me. Il momento peggiore, quello in cui penso non lo so, non mi piace questo posto, c'è qualcosa che non va. È quando, proprio quando arrivi e magari è sera, capita, cioè atterri in un posto nuovo, ti senti disorientato, magari è buio, magari sai, non, è un posto particolare, quindi ti sembra che ci sia anche gente poco raccomandabile. Poi la mattina invece è tutto bellissimo. È vero o non è vera questa cosa?
1: Verissima, è vero, hai ragione. Io una volta sono atterrata a Cipro la notte, ho detto: ma che è sto posto? Voglio andare via. Voglio andare via, vi prego, portatemi a casa.
0: A Ryanair. Ryanair, aspettami. Poi sbagliare ristorante e finire in una trappola per turisti. Beh, ragazzi, questa è proprio è una cosa che succede a tutti, ma non serve andare in realtà dall'altra parte del mondo, perché di fatto va benissimo anche, succede anche vicino a casa. Non rispettare il programma se avete un programma, soprattutto se avete se andate, viaggiate molto molto lontano. E a volte anche fare una pausa senza fare nulla. Sono quelle robe lì che dici: ma sai che c'è oggi? Non facciamo niente di che. Magari andiamo semplicemente a comprare le calamite, eh? Quanto bello è quando l'ultimo giorno di vacanza vai a fare shopping, eh? Per i tuoi amici, per i tuoi parenti. Vai, oh, questo lo compro per mia mamma, questo lo compro per mio papà. Quindi insomma, dai, cose che, vabbè, questa era una chiacchiera, giusto? Cose che possono succedere nei viaggi, che li rendono un pochino meno magici, ma che poi di fatto succedono a tutti. Non so se siete d'accordo con me, non so se magari c'è qualcos'altro che avete voglia di aggiungere. Io ragazzi, in tutto questo vedo Giovanni che l'unica cosa che vorrebbe fare in questo momento è morire di sonno. Non so se alle 9 sarà diversa questa sera. Giovanni, io ti voglio molto bene, ma è terribile trasmettere così.
1: Ma dai, mi stavo guardando un attimo il computer, ho detto: aspetta che sto sistemando un vocale, ho detto, nel mentre che lei parla io faccio la
0: tu parte. Ogni tanto fammi un cenno, fai tipo sì, hai ragione.
1: Sì, ci stavo pensando. Ma il problema è che ho detto: se poi non l'ascolto, lo faccio completamente a caso, farebbe molto ridere. Tipo, tu che parli, io sì, hai ragione.
0: È vero. 3332688688, numero che vi serve sempre se avete voglia, come dicevo, anche per parlare, vabbè, insomma, di quello che vi pare, di viaggi, di cose. Adesso si stava parlando di, appunto, di cose che non cioè, diciamo, meno entusiasmanti, che succedono nei viaggi, e che però di fatto capitano a tutti. Radio Company. The summer is magic.

0: Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Giovedì, il giorno che non esiste. Questa giornata si autodistruggerà a mezzanotte.
1: Per fortuna.
0: Tutto quello che farete, direte o berrete verrà cancellato dalla vostra memoria. Il programma radiofonico La Family non si assume la responsabilità di tutto ciò che verrà detto o fatto durante la giornata di giovedì.
1: Buongiorno amici, allora questa è La Family, come sempre di giovedì, lo sapete, è uno spazio in cui, cioè il giovedì è sempre quel giorno così un po' a metà, un po' non posso né scendere né salire, un giorno in cui potete fare un po' quello che vi pare e piace, non tanto perché vedi come ce la raccontiamo noi. Il venerdì puoi fare quello che ti pare e piace solo perché è venerdì e quindi c'è, raga, non c'entra niente, ma il giovedì la stessa cosa, ma solo perché è giovedì. E vabbè, poi ogni giorno uno può fare un po' quello che gli pare e piace. Questa è La Family, dicevo, siamo zoppi perché ci sono io, Carlotta, c'è Gio in regia, Ale De Biasi torna lunedì, però in realtà ho la sensazione, adesso non lo so, Ale De Biasi, batti un colpo se ci stai ascoltando, perché in realtà è sveglio. E tanto che gli ho mandato un messaggio, lui ha fatto gli auguri a Sisma, oggi è il compleanno di Enrico Sisma, che invece ha cominciato le ferie. Compie, quanti anni compie? 12 anni, 16 anni, 20 anni, non lo capiamo mai perché Sisma è un eterno giovanissimo, se lo guardate non invecchia mai, e oggi compie gli anni e ha cominciato le sue ferie, quindi assente giustificato. In tutto questo Ale De Biasi ha mandato un messaggio alle 6 del mattino, io gli ho chiesto: Ale, ma che ci fai sveglio a quest'ora? E lui mi ha fatto vedere che sta correndo. E secondo me ho la sensazione che potrebbe ascoltarci nelle sue cuffiette, perché Ale comunque rimane un nostalgico. In ogni caso, ecco, quindi questo è il motivo per cui dicevo un po' zoppi. Da lunedì poi tornerà Ale De Biasi, invece Giovanni se ne andrà in ferie, quindi La Family tornerà così un po' quasi quasi alla sua normalità. Nel frattempo invece, amici, voi dove siete, che fate? Qualcuno starà andando a lavoro, qualcun altro invece starà un po', si starà rilassando, sarà sveglio così un po' per cazzeggiare, e poi ci saranno anche quelli che forse sono gli ultimi giorni delle loro ferie. Capita anche questo. Lunedì, secondo me, per molti, lunedì 24 sarà giorno di rientro. Nel frattempo, insomma, abbiamo tante cose di cui parlare, per forza di cose, perché insomma abbiamo tanto spazio libero e quindi di conseguenza parleremo di molte cose. Tipo, ma lo sapevate che Akon, il cantante, è stato pagato $1 milione per cantare la stessa canzone per un'ora? Ora, probabilmente anch'io canterei la stessa canzone per un'ora se mi pagassero $1 milione, ma la mia domanda è: qual è la canzone che voi ascoltereste in loop per delle ore? Giovanni, parto da te.
2: Ci devo pensare. Non è, guarda, che puoi fare le domande, io devo avere subito le risposte.
1: Così alle 6 del mattino. Allora guarda, ti dico una cosa, Gio. Succede questo: avendo io la bimba piccola, lei, non è che, non voglio dire che lei abbia dei gusti musicali, perché ancora è troppo piccola, però ci sono delle canzoni che la rilassano più di altre, le piacciono più di altre, e inspiegabilmente delle canzoni proprio che la tranquillizzano. Quindi se piange disperata, siamo in macchina, allora se metti quella canzone lei improvvisamente smette di piangere. Questa cosa ci è capitata insomma da qualche mese a questa parte con una canzone di Shakira che è la colonna sonora di Zootropolis e che noi abbiamo ascoltato in loop da Treviso a Merano, ok? Più o meno in loop da Treviso a Merano. Tra l'altro nessuno si è fatto pagare $1 milione. Però chiedo a voi, amici ascoltatori, 3332688688, quindi qual è la canzone che ascoltereste in loop per delle ore? Un'ora forse è anche facile, cioè anche troppo facile, ma facciamo per delle ore. Ci sarà una canzone che non ti stufa mai, una canzone che dici: caspita, questa l'ascolterei per un sacco di tempo. 3332688688.
3: Radio Company, Radio Station, Beam.

0: E su Radio Company nella Family, amici, è arrivato il momento di scegliere un disco da cantare ad alta voce. Ma tra poco arriviamo anche con i vostri messaggi, perché nel frattempo vi chiedevo qual è la canzone che potreste ascoltare ininterrottamente. Ma ne riparliamo dopo, perché adesso è arrivato il momento invece di scegliere un disco da cantare ad alta voce. Come sempre a quest'ora, un pezzo di una e un pezzo dell'altra noi ve le facciamo ascoltare, ma siete voi a decidere mandando un messaggio al 333-2688-688, semplicemente scrivendo uno o due. La canzone numero uno è questa.
1: Tante cose che non sa.
0: Invece è questa.
2: E ti ho

0: gli ostacoli del cuore, il disco che avete scelto di cantare ad alta voce. Lo avete fatto? Avete cantato ad alta voce? Ancora buongiorno amici, ciao, questa è la Family, Carlotta, regia c'è Joe. Si sta parlando di musica in effetti, perché siamo partiti raccontandovi di del cantante Akon, che ha insomma ricevuto $1 milioni per cantare la stessa canzone per un'ora. Ha raccontato lui stesso questa cosa, era semplicemente stato ingaggiato da una famiglia del Medio Oriente per esibirsi durante un evento privato, ma gli hanno chiesto praticamente di cantare un'unica canzone, che è Lonely, ok? Unica canzone, canta solo questa per un'ora. Dicevamo sì, beh, per $1 milioni anche io canterei, penso che tutti noi canteremo la stessa canzone per un'ora, ma a gratis invece, qual è la canzone che ascolteremmo per un'ora, ma forse anche di più, proprio in senza sosta? Devo dire che non è facile, perché comunque è un attimo che una canzone ti stufi. Io vi ricordo che quando ero un po' più giovane, magari mettevo, sai, capitava a tutti, forse capita anche adesso, una canzone come sveglia o come suoneria del cellulare, però dopo un po' ti rompi le scatole, dopo un po' non la sopporti più. Qual è la canzone che potresti ascoltare senza sosta?
1: Ciao compagnia zoppata. Ma io essendo generazione X, quindi vecchio.
0: Sì.
1: Mi ricordo che quando ero ragazzino, che avevo 14-15 anni in su, facevo una cassetta da 46, da 60-90, sempre della solita canzone, una dietro l'altra, e me l'ascoltavo in loop.
0: Ah, vedi?
1: Poteva essere benissimo Heroes di David Bowie, oppure La Passione di Gigi D'Agostino, oppure una qualsiasi canzone che piaceva alla ragazzina di turno e che sentivamo nostra. Allora gli facevo la cassetta solo con quella canzone. Ciao.
0: Però bello, cioè lui proprio addirittura si faceva la cassetta, così così sapeva di mettersela ascoltare senza sosta, in modo anche abbastanza semplice. Qualcuno scrive Marlon Brando di Ligabue, poi Sadness and Sorrow dell'anime di Naruto, Non mi stanca mai, Valentina, oppure Talk Talk, It's My Life. Ma c'è anche chi dice Mooney, Dove, I'll Be Loving You, lui è Eros d'Abano, chi dice ascolterei sempre questa, e poi io ascolterei in loop Stand By Me, l'adoro. C'è qualche altro vocale, Joe?
2: Ciao company, indubbiamente. Buongiorno. Di canzoni ce ne sono una strage carine, ma
0: certo,
2: calcolando che devi ascoltarle per un'ora, deve essere qualcosa di leggero, orecchiabile, e mi viene in mente Gerusalemme.
0: Bella Gerusalemme. Gerusalemme era la canzone quella là del che si ballava tantissimo durante il Covid, che in effetti però, oddio, però ragazzi, ascoltare Gerusalemme per un'ora non lo so. Qualcuno scrive Baby Shark. Allora posso dissentire, perché proprio l'altro giorno ho dovuto skippare Baby Shark perché la trovo una delle canzoni, pur essendo una delle canzoni più ascoltate di sempre, io la trovo estremamente irritante. Però 3332688688, quindi qual è quella canzone che ascoltereste in loop, ma in loop veramente, come fa il nostro ascoltatore che si faceva la musica a setta, quelle canzoni con sempre la stessa canzone senza pa-

0: P Girls Go Wild. Mentre voi continuate a raccontarci qual è quella canzone che ascoltereste in loop, ci prendiamo una piccola pausa perché tra poco arriva lo sfigometro.
1: La Family

0: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
1: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
0: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
2: Quanto vale una buona spesa? Di più! Quanto vale un'offerta vera? Di più! Quanto vale fare la spesa da di più? Molto di più!
3: Al 30 agosto sconti fino al 50% su tantissimi prodotti come prosciutto cotto alle erbe e salumeria del Corso, due confezioni da 100 grammi a solo 1,99 euro, o riso Carnaroli Terre Sapienti da un chilo a solo 1,74 euro.
4: Chi sceglie bene sceglie di più.
5: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
6: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
5: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
6: Più attenzione, più interazione, più risultati.
5: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.

0: Coca-Cola. Buongiorno amici, questa è la Family e adesso c'è lo sfigometro.
1: Radio Company.
2: Ciao sfigometro.
0: Ariete, le passioni sono scatenate e le emozioni sono in fermento. Lasciatevi trasportare dalla magia dell'amore perché siete destinati a vivere grandi emozioni e poi equilibrio e coinvolgimento saranno la vostra forza. Spigometro meno 20 e rotometro 100%.
3: Amio!
0: Toro, comprensione in salita, ma affrontate le sfide con coraggio, tenete il cuore aperto e lasciate spazio all'amore. Spigometro meno 17, rotometro 63%.
4: Enrico, sto per vomitare!
0: Gemelli, amicizia o amore? Domanda da $1 milione. Questo momento è perfetto per consolidare storie recenti e per scoprire anche nuovi sentimenti. Spigometro meno 19, rotometro 20%.
4: Tutti insieme!
0: Cancro, risolvete i problemi di forma, il recupero è in vista. Marte vi dà una mano e dedicate magari un pochino più di attenzione al vostro corpo. Spigometro meno 14, rotometro 38%.
4: Raga.
0: Leone, riflessioni critiche in tema d'amore, ma Venere nel segno vi sorride. Non fatevi agitare dalle risposte che non vi soddisfano. Spigometro meno 14 e rotometro 34%. Vergine, questi giorni, soprattutto oggi e domani, potrebbero essere un po' difficili, anche se insomma siamo all'interno di settimane che potrebbero essere di ferie. Voi avete scaricato le responsabilità, vi siete goduti la vostra pace, ma adesso dovete risolvere dei problemi che avete, soprattutto con Mercurio nel vostro segno. Sfigometro meno 11 e rotometro 28%.
4: Wow!

0: il vostro turno, riorganizzate le idee e stabilite degli obiettivi. Attenti però alle questioni economiche, valutate bene le situazioni che vi si presentano davanti. Sfigometro meno 15, rotometro 43%.
1: Vai, nonna!
0: Scorpione, evitate di chiedere pareri, concentratevi sul vostro amore. Cambiamenti radicali, sì, va bene, ok, però magari, non so, aspettate settembre. Sfigometro meno 14, rotometro 34%. Sagittario, buona volontà per superare i problemi di coppia. Mercurio e Marte forse sono contrari, a questo punto evitate discussioni inutili e fidatevi dell'istinto. Sfigometro meno 18, rotometro 86%. Capricorno, non cercate, lasciatevi guidare dal destino, soprattutto se siete single. Se siete in coppia invece evitate magari la gelosia, cercando di mantenere la fiducia. Sfigometro meno 17, rotometro 86%. Acquario, progetti in vista, ma niente è definitivo e niente soprattutto è definito. Aspetti e gratifiche, desideri originali, tutto quanto davanti a voi. Attenzione però alle questioni economiche. Sfigometro meno 14, rotometro 46%. E poi pesci, prudenza in questa metà della settimana, weekend in arrivo e sarà molto positivo. Evitate la malinconia, evitate le critiche, la confusione passerà. Sfigometro meno 17, rotometro 70%.
2: Non è male comunque, dai.
0: Dai,
2: alla fine, dopo il 5% di ieri che sì, chiaramente mi è dato apposta, voglio dire,
3: è vero,
2: non è male, guarda, non è male,
0: non è male, guarda, non poteva andare molto peggio. Ma secondo te qual è il segno fortunato, Joe?
2: Sì, sai che ieri sono andato avanti leggendo un po' la mia odissea. Sono arrivato al sesto canto, dove praticamente Ulisse arriva nell'isola di Nausicaa. E c'è Nausicaa, che è una ragazza che si deve sposare, però guarda Ulisse, lo vede nudo e dice: mamma mia, quanto è bello sto guaglione. Pensa che ad un certo punto ci sono le ninfe che accompagnano Nausicaa, sì, e le ninfe si vergognano perché lo vedono nudo, come mamma l'ha fatto, e scappano. Vabbè, non c'entrava niente in realtà.
0: Sì,
2: comunque,
0: no, però pensavo che...
2: Era soltanto per dare un po' una vena culturale allo sfigometro.
0: Sì, no, bravo, fai bene. Ma tutto questo, vabbè, poi ti chiederò, il film non l'hai visto?
2: No, l'ho visto il film, ovviamente. Vabbè, non è che c'è qualcosa da scoprire, tutti conoscono il...
0: No, beh,
2: il poema.
0: Chiaro, e non è che neanche uno deve guardare per forza il film per leggersi l'Odissea, però era per capire.
2: Anche perché comunque come è stato fatto il film è completamente diverso rispetto al poema.
0: Chiaro, vabbè, certo.
2: Comunque io ti direi Ariete.
0: Sì.
2: Ma dai, davvero?
0: Te lo giuro.
2: Sono troppo forte.
0: Te lo giuro, forse posso dirti, forse hai capito come funziona questo sfigometro. Guarda, se la imbrocchi anche domani, te lo giuro, Gio, ti do un premio.
2: Grazie, mi piacerebbe molto
0: riceverlo.
2: Ti
0: do un
2: premio.
0: Detto questo, amici, allora, bravo Giovanni, sì, segno fortunato è quello dell'Ariete. Adesso però è arrivato il momento di mettere un disco. Quale disco, direte voi? Il disco alza volume di oggi.
4: Ora alza il volume!

0: Solo Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Businessman, lei è dito nella piaga, vai Joe, sono le...
1: Giovanni? Non c'è del time.
0: 7:58 minuti.
2: Radio Company Time.
3: Company Breaking News.
4: È di almeno 8 morti e una trentina di feriti il bilancio del pesante attacco russo che nella notte ha colpito Kiev. Sale anche la tensione istituzionale attorno a Zelensky con un'inchiesta anticorruzione che coinvolge esponenti di primo piano della sua amministrazione. Si allarga ancora l'inquietante escalation verbale tra Stati Uniti e Iran. Trump parla di guerra economica e isolamento senza precedenti contro Teheran, ribadendo le rivendicazioni territoriali sullo stretto di Hormuz. I vertici iraniani si preparano ad un possibile nuovo confronto militare. Secondo il Financial Times, potrebbe prendere di mira anche basi NATO in Europa, nel mirino, in particolare quelle in Bulgaria già utilizzate dall'aviazione americana per attacchi all'Iran. Nuova forte scossa di magnitudo 5.9 in Indonesia e di nuovo nei pressi di quella devastante dello scorso fine settimana di intensità 7.7. Oltre 70 i morti accertati nella prima scossa, ma sono molti ancora dispersi. Tennis, splendida vittoria in rimonta per Flavio Cobolli agli ottavi dell'ATP 1000 di Cincinnati, superato in rimonta in 3 set l'astro nascente Hodar. Sentiamo le parole del tennista romano.
5: Un giocatore incredibile, quindi sono veramente orgoglioso della partita e di come l'ho affrontata. È un giocatore anche molto forte di testa e credo di darmi qualche metro ogni tanto, ed è giusto così, credo di aver vinto una grande partita.
4: Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
3: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.
6: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
7: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.

0: aiuto. Buongiorno, buongiorno ragazzi, buongiorno amici. Questa è la Family. Dicevamo stamattina, appena abbiamo cominciato, Family un po' zoppa, perché ci sono io che sono Carlotta. Sisma oggi inizia le sue ferie. Tra l'altro, happy birthday. Oggi Sisma compie gli anni, quindi se volete andare a fargli gli auguri, potete farlo nel post che sicuramente il profilo Instagram e Facebook di Company ha appena pubblicato, oppure potete andare sul suo profilo privato, insomma, a fare gli auguri. Dall'altra parte invece c'è Joe che sta sostituendo Ale De Biasi in regia, ma dovete sapere una cosa: Ale De Biasi rientrerà lunedì e Giovanni da lunedì sarà in ferie, quindi se lo sentite così, cioè nel senso così,
1: no, semplicemente sono un pochino risparmio energetico,
0: modalità risparmio energetico attivata, sai quando il telefono fa cose che tu dici perché è tutto nero?
1: Anzi, ti dirò di più. Hai presente quando vai a controllare la capacità della batteria di iPhone e ti dice assistenza, bisogna sostituirla? Ecco, più o meno questa è la mia situazione.
0: Ti senti questa? Però guarda, incredibile come da un giorno all'altro le cose siano precipitate. Perché ieri, tutto sommato, forse sai la presenza di Sisma, forse tu e Sisma mecciavate,
1: no,
0: con i vostri,
1: no,
0: che voi avete gusti simili, a voi piace tanto.
1: Non è vero, tu lo sai che queste cose io le provo anche nei tuoi confronti, perché è come se tipo tu fossi mio bro. Però
0: non è vero. Però è perché vero. Con me tu ti confidi, mentre con Sisma invece giocate come se foste due adolescenti.
1: Vabbè, ma perché tu adesso che sei mamma all'ennesima potenza, a un certo punto tu hai accolto tanti figli tra le tue braccia, quindi è così.
0: Oh, mamma mia, che palle però, uffa. Vabbè, detto questo, insomma, la Family fino alle 9 insieme, ma poi da lunedì, vabbè, torniamo, due terzi della Family tornano, Giovanni finalmente ce lo abbiamo dalle scatole, ma soprattutto finalmente andrà in ferie e si potrà un po' riposare. Siamo partiti oggi parlando di diverse cose, tra le quali si parlava di Akon, che è stato ingaggiato da una famiglia in Medio Oriente per uno spettacolo, ma una volta arrivato a casa di queste persone o nel luogo in cui insomma si svolgeva questo evento, gli è stato chiesto di suonare Lonely, questa canzone, ininterrottamente per un'ora. Da qui ho chiesto: qual è la canzone che ascoltereste senza sosta? Però pensateci bene, perché non è una risposta facile, questa da dare, perché uno d'impatto può dire la mia canzone preferita, ma dopo un'ora che ascolti una canzone ininterrottamente, magari un'ora o due ore, quel che è, però potrebbe ad un certo punto stufarti, quindi pensateci molto bene. C'è Tamara che dice Certe notti di Ligabue, oppure sicuramente lei è Greta, dice Titi mi pregutto di Bad Bunny. Ma cioè, posso dire risposta inaspettata, ma lei dice soprattutto se in sua compagnia. Grazie Greta, veramente. Luana da Chioggia dice Titanium di David Guetta, e poi in loop ascolterei Vivo per lei di Bocelli, capolavoro di musica italiana. C'è qualcun altro invece che dice Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero, l'ascolterei all'infinito, mi mette una carica quando vado a correre soprattutto. Ecco, secondo me è una di quelle situazioni in cui puoi ascoltare una canzone in loop, se ti carica è proprio quando stai facendo sport. C'è chi dice non mi stanco mai di ascoltare Notte Rosa di Umberto Tozzi, la versione dell'album dura 7-8 minuti, Ragazzo Fortunato di Jovanotti. Poi vabbè, qualcun altro dice giustamente magari una canzone che può essere in questo caso Rhythm is a Dancer, perché mi ricorda l'adolescenza, i vinili, le cassettine, i primi festini da DJ, le prime strusciate anche. Vedi, un po' amarcord. Vabbè, ma la musica, ragazzi, fa anche questo. Però vedi, allora aspetta, perché a questo punto si apre una parentesi. In quell'atto lì, no? Nell'atto d'amore, se tu devi scegliere una canzone da ascoltare in loop, vabbè che poi a un certo punto magari non ci pensi più, però quello secondo me, come la corsa, come lo sport, è un altro di quei momenti in cui la musica ti può accompagnare in loop. Interessante, Azzurra che dice io ho ascoltato per 8 volte Tracy Chapman Bake and I Hold, mamma mia, non so leggerlo, Bake and I Hold You Tonight, forse è Make and I Hold You Tonight, comunque dopo 7 notti che non dormivo in ospedale, mi ero fatto portare le cuffiette, le cuffie grandi, quelle proprio che non senti nient'altro, mi sono addormentata dopo un bel po' che non dormiva. Vedi, la musica è riuscita ad addormentarla. Giovanni, tu non hai risposto a questa domanda: qual è la canzone che potresti ascoltare ininterrottamente?
1: Ma non lo so ragazzi, guarda che per me, secondo me, anzi per noi che facciamo questo mestiere, è impossibile rispondere.
0: Sì, posso dirti che a volte forse il silenzio

0: cioè il miglior compagno.
1: Cioè, per me è vera, non lo so.
0: Vabbè, ok.
1: Sto andando in crisi, sto andando in panico, mi sta venendo un attacco di panico, non so cosa risponderti.
0: Basta, ah, nel senso, non è necessario, non è, puoi anche non rispondermi.
1: Beh, però, se, take me on country road to the plane.
0: West Virginia, all'infinito, Joe.
1: Oh, potrebbe, beh, sì, bella però, bella, sì.
0: Per carità, sai che canzone io, la versione, però attenzione, Defying Gravity, ok? Hai presente? Quella la canzone, Defying Gravity, hai presente?
1: Ah, okay,
0: no.
1: Sì.
0: Ma la versione da musical, perché lo sapete che io sono una grande fan dei musical, cantata da Ariana Grande e quell'altra attrice o cantante che non so come si chiama, praticamente la versione da musical di Wicked. Ecco, quella forse è molto lunga, perché ovviamente si rifà ad una scena del film lunghissima, però forse quella è una di quelle canzoni che potrei ascoltare in loop per un sacco di tempo. Dai, 333-2688-688, se avete voglia, si parla di questo, parliamo di questo per un altro po', e se avete voglia poi fra un po' cambiamo anche argomento.

0: Gang. Nel frattempo, la bocca della verità, Giada da Trieste, che dice: ma povero Akon, la risposta per me è semplice, ovvero nessuna. Un paio di volte, non di più, proprio in loop assolutamente perché dopo inizierei a non volerla ascoltare mai più. L'unica volta però che ascolto in loop tantissime volte una canzone, cioè l'unica volta che è capitato o che capita, è quando mi devo allenare per andare a fare karaoke. Ma lì è un altro discorso, non è che la canti, però vabbè, giustamente, perché la canti, la riascolti, la provi. Però vedi, ecco, effettivamente forse io sono team Giada, probabilmente anch'io non esiste. E Giovanni, secondo me, tu come me, non esiste una canzone che noi ascolteremo in loop per troppo tempo, perché dopo un po' ti rompi le scatole, la odi.
1: Infatti quello che dicevamo poco fa, no? Dicevamo questa cosa qui, ma anche perché secondo me se no del mestiere è più difficile per noi.
0: Mamma mia, ma tiratela meno, però. Sì, è un mestiere. Va bene, piccola pausa, torniamo tra poco. La Family.

tu con chi fai l'amore? Amici, buongiorno, questa è la Family, 8:25, come state, dove siete, che fate? Io sono Carlotta, con me in diretta dall'altra parte della radio c'è Joe, che si sta occupando della regia, e cambiamo argomento, ragazzi, basta. Basta parlare di musica. Stamattina siamo partiti parlando in realtà di viaggi, perché si diceva questa mattina che quando si viaggia, e questo è un momento perfetto in realtà per i viaggi, perché siamo in estate, quindi momento di ferie, momento in cui la gente si concede, che sia la gita fuori porta o che sia il viaggio grosso, insomma la gente se si può ovviamente si concede magari quel viaggetto, magari il viaggio dell'anno, solo che quando si viaggia capita molto spesso che può succedere che si torni a casa un pochino scontenti, non dal viaggio di per sé, ma delle piccole cose che magari sono successe o non sono successe durante il viaggio. Per esempio, magari sei andato in un posto un po' distante da casa tua, quindi luogo in cui sai che non tornerai facilmente, e non sei riuscito a vedere tutto. Per quanto tu abbia fatto l'itinerario, per quanto tu sia stato pronto, ben organizzato, però alcune cose le hai dovute saltare. O magari hai dovuto scegliere: che faccio? Mi faccio il giro dei musei, oppure mi faccio il giro delle chiese, oppure ancora un'altra cosa può essere: cosa faccio? Faccio vita da turista o provo a vivere la città così come se fossi un local? Diciamo che capita, poi torni a casa che dice: peccato, mi sarebbe forse piaciuto fare quest'altra cosa, viverlo in questo modo, avrei fatto forse qualcosa di diverso. E poi ovviamente si parlava anche di cose tipo classiche, cose che succedono durante i viaggi, il ristorante in cui vai, che magari scegli anche con grande accuratezza, che però ti tira una grandissima pettinata perché magari non mangi neanche troppo bene, però paghi moltissimo perché ti sei fatto un po' fregare dalla trappola per turisti. C'è chi scrive: buongiorno Family, ciao Carlotta, ciao Joe, i viaggi che faccio sempre con mia figlia più grande sono fatti da lei e mi mette dentro il più possibile quello che c'è di bello e magari di particolare nell'itinerario. L'abbiamo sempre fatto così, giusto tra 8 giorni come ferie abbiamo un viaggio di 12 giorni e andremo in America. Certo che tu sai già, al di là dell'America, magari vai a New York, sai già che non riuscirai a vedere tutto, non riuscirai a fare tutto, per forza di cose devi scegliere. Quando voi viaggiate, che cosa scegliete di fare e che cosa scegliete di rinunciare? Scegliete di rinunciare io per esempio devo dire, quando viaggio forse la cosa che lascio per ultima, a meno che non sia che devi farlo per forza, come può essere Parigi-Louvre, però devo essere sincera, io se devo scegliere lascio da parte i musei, più che altro perché magari il museo, per quanto possa essere interessante, ripeto, a meno che non sia imperdibile, una cosa imperdibile, però il museo ti prende molto tempo, oltre ovviamente l'ingresso economicamente, insomma, può avere il suo costo, ma questo è irrilevante se ne vale la pena, però comunque ti prende molto tempo e quindi di conseguenza tu sai che ti passi mezzo pomeriggio all'interno di un museo e purtroppo magari devi rinunciare a farti il giro in città. C'è chi per esempio sceglie di passarsi mezza giornata dall'altra parte del mondo a fare shopping, cosa che, ecco, anche questa magari è una cosa che io piuttosto non farei, magari piuttosto andrei in un bar a godermi un po' la vita come se fossi una del posto. 333 2688 688. Quindi, parlando di viaggi, che cos'è che voi scegliete di fare quando viaggiate, che cosa inserite nel vostro itinerario e a che cosa invece scegliete di rinunciare? Radio.

0: su Radio Company nella Family stiamo parlandovi di viaggi. Vi ho chiesto voi quando andate in viaggio, che sia dall'altra parte del mondo o anche per una gita fuori porta, va benissimo, come scegliete, cioè cosa scegliete di fare, cosa scegliete di vedere e a che cosa scegliete di rinunciare. Scegliete di fare solo musei, solo chiese, solo monumenti, eccetera, rinunciando a un po' di vita mondana, un po' di così cose un po' più superficiali, oppure fate totalmente al contrario. Insomma, che cosa fate e a che cosa rinunciate quando siete in viaggio? 333 2688 688.
1: La Family Beach Club. Non

0: sia emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
2: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era.

estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Lily Allen, It's Not Fair. Oh, ma lo sai, Joe, che Lily Allen, che stava con l'attore, quello che ha fatto Hopper in Stranger Things,
1: bravissima, sì, okay.
0: Lui a quanto pare l'ha tradita per molto, e lei ad un certo punto durante un concerto si è fatta fare un vestito con delle stampe, e in queste stampe erano praticamente rappresentati tutte le conversazioni WhatsApp o quello che era che lui ha avuto con le sue amanti.
1: Ma come ha fatto ad averle?
0: Evidentemente, non so, in un qualche modo è riuscito ad avere queste chat, e lei le ha stampate e se le ha fatte mettere nel vestito. Quindi,
2: che genio, del male.
0: Sì, credo che il suo ultimo album sia un po' dedicato alla fine di questo rapporto, al tradimento, eccetera, eccetera. Comunque lo trovo, cioè, a livello di vendicativo al punto giusto, bello comunque, con un certo stile. Nel frattempo, qui all'interno della Family, ultimi 20 minuti, si stava parlando di viaggi. Vi chiedevo quando andate in viaggio, che sia in giro per il mondo, che sia anche veramente dietro casa, che cosa scegliete di vedere e a che cosa scegliete di rinunciare. Quindi, siete tipi da musei, siete tipi da chiese, da monumenti, oppure siete tipi da un po' vita loca, la vita mondana, un po' fare le cose che fanno le persone che vivono lì, oppure andate, che ne so, nei grandi centri, vi volete godere anche un po' lo shopping, che può capitare anche questo. Al di là del fatto che, lo dicevo nel fuori onda, Joe, noi speaker, quando facciamo questo genere di domande, speriamo sempre non arrivino messaggi tipo questo. Ciao, quando io viaggio con mamma e papà rinuncio ad andare al lavoro. Ciao Mattia.
1: Grande Mattia.
0: Grazie per questo messaggio, ma vabbè, grazie comunque per questo messaggio.
1: Comunque ce n'è uno peggiore.
0: Sentiamo.
3: Ciao a tutti, sono Igor Petti, volevo fare gli auguri a Silvia.
0: Igor, grazie.
3: Ma, state parlando di viaggi, io sto andando a prendere un aereo per andare a Londra, e la prima cosa che abbiamo fatto tra noi è stata quella di vedere dove sono i pub più prestigiosi in questa
0: zona. Vedi?
3: Poi c'è qualche viaggetto su qualche museo, su qualche gita, c'è Little Venice, ma vediamo se c'è tempo per quello. Buona giornata!
1: Ma guarda, ma io lo odio comunque.
0: Igor Pezzi.
1: Io lo odio Igor Pezzi,
0: ragazzi,
1: dai, ma Igor Pezzi, dai.
0: Sì, diciamo che l'incubo degli speaker è ricevere un messaggio come quello di Mattia o ricevere un messaggio dal collega. Però, al di là di tutto, in realtà vedi che comunque ha imbroccato l'argomento, perché lui la prima cosa che ha fatto è stato giro dei pub, cioè, ma non andare, che ne so, Trafalgar Square, il British Museum, no. Lui giro dei pub, che può, ci può stare quando uno viaggia. Questo può essere una delle tante cose che uno può scegliere di fare, perché magari ti interessa quello. È lecito, tutto lecito. 3332688688. Quindi, quando viaggiate, che cosa scegliete di fare, a che cosa date importanza e a che cosa rinunciate?

0: to Me su Radio Company della Family, dai ultimi minuti da passare insieme. Nel frattempo saluto, così ne approfitto, saluto i miei genitori, mia mamma e mio papà che mi stanno ascoltando, sono in Sicilia, si stanno godendo gli ultimi giorni di vacanza, ma non vedo l'ora che tornino, posso dire, a casa. Detto questo, a proposito di viaggi, c'è un vocale.
1: Ciao Carlotta, ciao Company, buongiorno. Allora guarda, io con la mia compagna ad esempio adesso abbiamo prenotato a Budapest, sì, per il periodo di Halloween, e stiamo già prenotando tutti il tour sul Danubio, dove fanno dei gran aperitivi o delle spa con le spillatrici di birra a disposizione illimitata. Quindi sì, se ti devo rispondere cosa vado a vedere quando viaggio, soprattutto nelle città, mi piace andare nei bar o comunque andare a vivere, ecco, la vita che fanno le persone che abitano lì, quindi sì, mi piace andare ad aperitivare, ecco.
0: Vedi, però, vedi, il fatto di andare magari a aperitivare, come dice lui, a fare la vita di chi vive lì, sicuramente ti toglie tempo da che magari potresti dedicare al monumento X o al museo X, però è bello lo stesso. Milena invece dice, buongiorno. Considero vacanza il totale relax ovunque e dovunque, ma avendo due bambini ancora piccoli, per poter fare una vacanza così dovrei rinunciare a loro, è cosa tra l'altro impossibile, giustamente. Quindi la cosa essenziale per me in una vacanza sono sicuramente i posti dove possono giocare i bambini e noi genitori respirare un po'. Quindi se Milena sceglie un posto in cui andare in vacanza, probabilmente magari non è in questo momento che i bimbi sono piccoli, non è il museo di arte moderna. Per esempio io sono stata, scusami Gio, a Merano con Bianca, che ha 6 mesi. Siamo stati al museo di archeologia, solo che lei non era particolarmente interessata, ecco. Però vabbè, ci può stare, a volte anche questo ti fa scegliere una cosa rispetto ad un'altra. Bene ragazzi, ci prendiamo una pausa e torniamo tra poco.
2: La Family Beach Club.

0: testa gira, amici, è arrivato per noi il momento di salutarci. Giovanni, ci sei quasi, ci sei
1: quasi. Sì, dai,
0: quasi.
1: Che manca poco, manca solo un giorno.
0: Le tue ferie sono lì, Gio, seguile.

0: dalle 6.30 puntuali. Noi siamo la family. Vi lasciamo con Viviana Company Matinea, domani sono le 9 e un minuto. Ciao!
1: Radio Company Time.
2: Company Breaking News. Tensione ancora ai massimi tra Stati Uniti e Iran. Trump annuncia un'altra guerra economica e isolamento senza precedenti contro Teheran, ribadendo le rivendicazioni territoriali sullo stretto di Hormuz, mentre i vertici iraniani si preparano ad un possibile nuovo confronto militare e, secondo il Financial Times, potrebbe prendere di mira anche basi NATO in Europa. Continua intanto la carneficina a Gaza, sarebbero almeno 10 morti per l'ennesimo attacco israeliano che ha colpito anche una stazione di polizia. Non ci fidiamo delle promesse di disarmo di Hamas, ribadisce Tel Aviv. Sale a 12 morti e decine di feriti il bilancio del pesante attacco russo che nella notte ha colpito Kiev, danneggiati edifici residenziali e un ospedale pediatrico, mentre alcune persone sarebbero rimaste intrappolate in un rifugio. E cresce anche la tensione politica attorno a Zelensky, con un'inchiesta anticorruzione che coinvolge esponenti di primo piano dell'amministrazione presidenziale. 6 donne uccise da Ferragosto ad oggi, il bilancio della nuova drammatica ondata di femminicidi in Italia. Ieri l'ultimo caso di aggressione nell'imperiese, ma fortunatamente la donna ferita alla mano da un proiettile esploso dall'ex compagno è riuscita a nascondersi in un bosco e salvarsi. L'uomo è stato fermato poco dopo dai carabinieri. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
3: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.
4: Spot. Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

mandate un messaggio, un vocale, dicendoci cosa vedete dalla finestra, se sole pieno, se qualche nuvola, se molto nuvoloso, se percepite che la temperatura si è abbassata, se volete dirci proprio qual è, la vedete magari davanti a voi sul termometro, e allora fatelo. Messaggi vocali 333-2688-688. Oggi è giovedì, lo sapete, per noi matti del mattine è la vigilia del weekend, quindi siamo già contenti così, perché si sta avvicinando il fine settimana e magari le ferie per alcuni di voi che le sognano da giugno ma non hanno avuto occasione di partire fino adesso. Allora cominciamo con Karol G, Manu Chao, A proposito, viajando por el mundo su Radio Company.

0: a tutti matti del mattino in giro per l'Italia. Dai che è giovedì, che per noi è la vigilia del weekend, finalmente. Il 20 agosto, altri 10 giorni di questo mese che è stato finora caldissimo, e adesso l'Italia sembra dividersi a metà proprio per quanto riguarda il meteo. Quindi al centro-sud continua a fare molto caldo, ve lo posso garantire, perché in questo momento sono a Benevento e si schiatta già da questa mattina. E beh, ieri sera pure, effettivamente, pure ieri sera più o meno era così. Mentre al nord, a quanto ci dicono gli esperti e chi è lì, comincia a fare un po' più freschetto. Ma io voglio sapere se è vero, lo voglio chiedere a voi matti del mattinè che siete in giro, che vivete al nord, che state al centro, che state al sud. È così? Al sud si muore di caldo e al nord comincia a fare freschetto? Sentiamo qualche matto del mattinè, vai!
1: La finestra open, un bellissimo panorama, palazzo di fronte.
0: Ah, ecco, vabbè, questo è il panorama, quindi meglio il palazzo delle nuvole forse, o non riesci a vederle perché è talmente alto che ti copre proprio tutta la situazione, il regno dei cieli. Vai, sentiamo altri
2: Vince
0: vocali.
2: Di Leona.
0: Sì.
2: Cielo velato e si soffoca.
0: Ecco, perché poi quando è velato e fa caldo crea la cappa, quindi è ancora peggio. Ancora dai, ce n'abbiamo un altro da poter
3: Fernando
0: ascoltare.
3: Cordenos, 26 Fernando. Gradi, soleggiato, ventilato.
0: Ah.
3: Sta da Dio.
0: E vai, vedi, tutti a Pordenone allora oggi. Ciao Viviana, a Fagnana, e anche qui siamo in Friuli Venezia Giulia, si schiatta come da te, speriamo in serata venga la pioggia e si abbassino le temperature, ci dice Manuela che sta facendo in questo momento proprio la danza della pioggia. Se vi va, ci dite cosa vedete dalla finestra dal punto di vista meteorologico e cosa sentite, cosa percepite, se vi va anche la temperatura, ma vostro, voglio proprio le vostre sensazioni con un messaggio o un vocale, ancora meglio al 333-2688-688.
4: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate.

0: tanto, fa ancora caldo. Io ve lo dico, ma è proprio il sentiment che voglio sentire da voi matti del mattino. E come direbbe Barbara D'Urso, la sensation, quello che vi arriva sulla pelle. Ah, il respiro che fate, se è bello fresco, se è super caldo, se sentite l'afa, più che le temperature, che se volete comunque ci dite. Perché secondo me sulle temperature magari non si sono abbassate poi così tanto, però l'aria è cagnata, è cambiata un pochino al nord, è vero o no? Matti del mattino, ditemelo voi, sentiamo, vai, la vostra voce.
1: Buongiorno Vivi, Diego.
0: Buongiorno.
1: Sai perché
0: ciao.
1: C'è così caldo a Benevento? Perché ci sei
0: perché?
1: Tu che fai alzare la temperatura ovunque. C'era
0: io?
1: Caldo anche in Salento quando c'era lì, c'eri anche tu. E quindi per forza di cose questa è la motivazione. Ciao, buona giornata,
0: ecco.
1: Un abbraccio.
0: Sono io, ma non lo sapevo, vedi, è sempre colpa mia alla fine. Dai, allora adesso arrivo al nord a breve, così schiattiamo pure lì. Se già non, la situazione non è questa, siete voi che me lo dovete confermare, se è vero quello che dicono oppure se è uguale, cioè se state morendo di caldo anche da quelle parti. Sentiamo,
2: vai. Pordenone,
0: sì.
2: Umidità alle stelle,
0: ecco.
2: Siamo intorno agli 83%.
0: Ammazza.
2: Temperatura 29,6. Cielo velato, siamo in attesa del maltempo.
0: Eccolo.
2: Ciao.
0: Ciao. E tu non vedi l'ora che arrivi, mi sembra di capire. Tu però non sei di Cordenons, tu sarai di Cerignola, che mi sono mangiata le olive di Cerignola, ma quanto sono buone, perché l'accento non mi sembra tanto del nord. E ancora, dai.
3: Ciao,
0: riusciamo,
3: Viviana,
0: a sentire un'altra testimonianza.
3: Io abito qui in un paesino in provincia di Padova, ti dico,
0: sì.
3: Era un pezzo che non andavo a camminare alla mattina, perché con questo caldo
0: certo.
3: Ultimamente ci avevo rinunciato, anche presto al mattino, nel senso alle 6:30, 7:00 ci avevo rinunciato, e visto le previsioni che vedevo da un po' di tempo e sentivo, ho detto guarda, giovedì hanno detto che cambierà la temperatura, così
0: e quindi
3: vado a camminare,
0: approfitto.
3: Vabbè, ti dico, sono partita alle 7, faccio
0: stamattina.
3: Sempre quei 6 chilometri e non niente di che. Sono partita alle 7,
0: sì.
3: Era un po', si stava un po' benino. Ti dico, sono venuta a casa, in un'ora ho sudato anche l'anima.
0: Ecco,
3: mi
0: perfetto.
3: Sono fatta una doccia perché non ne potevo più.
0: Mamma
3: mia. Alla faccia che dovevano diminuire le temperature.
0: Meno male, quindi ci hanno fregato. Vedi, a lei l'hanno fregata, è andata a camminare bella tranquilla, è tornata strasudata. Va bene, continuate se vi va al 3332688688. Adesso Jonas Blue con Girl su Radio Company.

0: su Radio Company. Buon giovedì mattina, matti del mattine. Ci state mandando il vostro sentiment, le vostre sensation per quanto riguarda le temperature di oggi, se sono davvero calate al nord o è tutta una bufala, una mozzarella di bufala, da dire, considerato che sono in Campania e che ne sto mangiando, ragazzi, ma in una quantità veramente vergognosa. Buongiorno Viviana dal Bignasego, Padova, 29 gradi e cielo nuvoloso. Dai, quindi rispetto almeno a quando c'ero io un pochino si sono abbassate, certo siamo sempre comunque quasi a 30 gradi. E ancora ciao Vivi, qui a Tarso, siamo in provincia di Treviso, c'è qualche nuvola. Buona radio da Mattia, grazie mille. Rovigo molto umido, ci dice Nicola. Ragazzi, il problema è l'umidità, infatti non è né il caldo né il freddo. E poi Federica da Ferrara, ma dove, fresco? Pioggia? Magari, quindi anche lì si schiatta, niente, non è vera sta cosa. Allora, buongiorno, oggi un bellissimo mare, un abbraccio Franco da Siderno. Trieste, sono ben due le matte del mattinè che ci danno la loro testimonianza. Caldo tremendo, non vedo l'ora che cominci a piovere. E un'altra Trieste, Manu, umidità tipo allevamento di pitoni. Vedi, potrebbe essere il nuovo business di Trieste. Va bene, se volete continuate al 333-2688-688, ci dite il vostro sentiment, la vostra sensation per quanto riguarda le temperature di oggi tra nord e sud, se c'è davvero questa differenza. Tra poco parliamo di faccende domestiche, perché a quanto pare noi adulti siamo un po' scarsetti. Rimanete con noi.
1: Radio Company Matinée, con i matti del matinè d'estate.
2: Tensione ancora ai massimi tra Stati Uniti e Iran. Trump annuncia un'altra guerra economica e isolamento senza precedenti contro Teheran, ribadendo le rivendicazioni territoriali sullo stretto di Hormuz, mentre i vertici iraniani si preparano ad un possibile nuovo confronto militare e, secondo il Financial Times, potrebbe prendere di mira anche basi NATO in Europa. Continua intanto la carneficina a Gaza, sarebbero almeno 10 i morti per l'ennesimo attacco israeliano che ha colpito anche una stazione di polizia. Non ci fidiamo delle promesse di disarmo di Hamas, ribadisce Tel Aviv. Sale a 12 morti e decine di feriti il bilancio del pesante attacco russo che nella notte ha colpito Kiev, danneggiati edifici residenziali e un ospedale pediatrico, mentre alcune persone sarebbero rimaste intrappolate in un rifugio. E cresce anche la tensione politica attorno a Zelensky, con un'inchiesta anticorruzione che coinvolge esponenti di primo piano dell'amministrazione presidenziale. 6 donne uccise da Ferragosto ad oggi, il bilancio della nuova drammatica ondata di femminicidi in Italia. Ieri l'ultimo caso di aggressione nell'imperese, ma fortunatamente la donna ferita alla mano da un proiettile esploso dall'ex compagno è riuscita a nascondersi in un bosco e a salvarsi. L'uomo è stato fermato poco dopo dai carabinieri. Da Laura Cherchidi è tutto, a più tardi.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
1: Radio Company. Spot.
4: Chase every friend. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua app

0: indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
1: Quanto vale una buona spesa? Di più! Quanto vale un'offerta vera? Di più! Quanto vale fare la spesa da di più? Molto di più! Fino al 30 agosto sconti fino al 50% su tantissimi prodotti come prosciutto cotto alle erbe e salumeria del Corso, due confezioni da 100 grammi a solo 1,99 euro, o riso Carnaroli Terre Sapienti da un chilo a solo 1,74 euro. Chi sceglie bene, sceglie di più!
2: Ritorno a scuola con McDonald's. Non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

0: Conrad, Love Sober.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: Jamiroquai Space Cowboy su Radio Company, la canzone preferita di mia sorella Isa, che ci sta ascoltando da Roma. Grande Isa, Radio Company anche nella capitale, in tutta Italia. E voi ci state dicendo un po' quello che sentite oggi dal punto di vista del tempo, del meteo. La vostra sensazione è che si siano davvero abbassate le temperature oppure è una bufala? Perché al nord, a quanto pare, oggi il tempo dovrebbe cambiare totalmente. E invece Trieste, Afa, venticello e corsetta riposante. Beh, già che c'è il venticello mi sembra comunque una buona notizia. E poi Passo Pordoi, siamo sulle Dolomiti, 11 gradi, freddo, boia e piove. Adesso che ce l'hai detto che ti sei geolocalizzato, secondo me tanti ascoltatori, tanti matti del mattinè correranno verso Passo Pordoi. Sentiamo un altro vocale, un altro matto.
1: Buongiorno,
0: che ci dice ciao, buongiorno.
1: Allora io volevo dire che st'inverno non mi sono mai ammalato, l'influenza intendo dire,
0: sì, ecco il cane, salutiamolo.
1: È da metà luglio che ci tiro dentro con l'influenza da aria condizionata in auto.
0: Capito? Lo so bene.
1: Perché chiaramente non puoi tenere caldo in macchina, allora la tengo a tutta mannaia,
0: a tutta calara.
1: E scendo e salgo e scendo, salgo, scendo e salgo, niente. Sono ammalato da un mese, buongiorno.
0: Ciao! Da un mese, ma non sei l'unico, perché sento un sacco di persone, pure io ieri un principio di mal di gola ce l'avevo proprio a causa dell'aria condizionata, che io tendo a non mettere, però in effetti ci sono dei momenti tipo alle 3 del pomeriggio se sei in macchina che non basta tenere il finestrino aperto, purtroppo non basta. Matti del mattinè, sapete fare le faccende domestiche? Sì, no, ma sicuramente le sapete fare, dai, io ne sono certa, ma ci sarà pure qualcosa che invece proprio non volete fare, non vi piace, ma non per forza faccende domestiche nel senso di pulire, anche che ne so, sbucciare una mela? Allora, io non sono molto brava, ma c'era un mio ex fidanzato che sbucciava la mela e praticamente rimaneva il torsolo, cioè, ma che te la sbuccia? Se la sbucci così poi non mangi nulla, quindi per me quella era una roba che lui non sapeva fare. Cambiare una lampadina lo sapete fare, oppure delegate al partner? Quello che proprio non sapete fare cos'è? Se vi va ce lo dite, messaggi vocali 333 2688 688, adesso

0: Madame Marrakesh, volevo capire su Radio Company. Ecco, io volevo capire se voi matti del matinè siete campioni di faccende domestiche, o c'è qualcosa che non sapete fare, ma non solo pulire, lavare, ma anche cose diverse che ne so, possono essere tipo cambiare una gomma della macchina. Ma per carità, aiuto, io vado nel panico, no? Chiamo l'SOS, non lo so, aiutatemi se mi va giù la gomma del motorino, che non ho più, no, una tragedia. Cambiare la lampadina, vabbè, quello in realtà non mi sembra una cosa così difficile. Sentiamo un matto del mattino e cos'è che non sa fare.
1: Max, ciao. Io le faccende le faccio quasi tutte, tranne che stirare. Ma non perché non so stirare,
0: perché
1: la moglie rompe le balle, perché devi stirare in una certa maniera, okay, e devi piegare le magliette in certa maniera. Ecco. Allora, piuttosto di prendermi un sacco di parole perché io le piego diversamente, insomma, di fare. Così.
0: È così, ma guarda, allora sono d'accordo, però posso dire, se c'è uno dei due che rompe le scatole, che ne so, mentre tu cucini, è lì che ti dice ci hai messo troppo poco aglio, anzi l'aglio andava messo dopo e non subito, e però troppo olio, no, senti, sai che c'è, fallo tu. Allora, chi è più bravo nella coppia a fare qualcosa, che lo faccia, per favore, invece di rompere le scatole all'altro. Oppure ti metti lì con santa pazienza e lo insegni come vuoi tu, perché è chiaro che, come dice il matto del mattinè, quello che lo sa fare vuole che lo si faccia alla sua maniera. Aiuto! Se vi va, ce lo dite, quella faccenda domestica, quella cosa che non sapete fare, preferite delegare. Messaggi vocali 333-2688-688, tra poco ne parliamo.
2: Radio Company Matinè, con i matti del matinè d'estate.

0: Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Francesco Gabbani, Summer Funk, il nostro successo del presente e dal passato, The Adventures con Broken Land. Noi siamo live in questo momento su Radio Company, le 10 e un minuto.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.

0: Questo cosa? È uno di quei dischi dove io mi diverto un sacco.
1: Perché?
0: Born Again. Quando posso giocare sui titoli.
1: Ma perché? Vabbè, cioè devi fare queste cose da bambino, veramente. Si chiama Born Again.
0: E lui si chiama Ricky L.
1: Sì.
0: E per fortuna che non si chiamava Ricky 1.
1: No, è Ricky L, dai.
0: Che bei momenti, bambino, ragazzi. Bambino. Questo programma qui a me piace perché si salta di palo in frasca, no?
1: Sì.
0: Perché questa radio è famosa per essere comunque sobria, elegante. E insomma, sì, avere uno stile, no?
1: Sì.
0: Ecco appunto, mettiamo la sigla che è meglio.
2: Dove hai trovato?

0: Che poi il termine corretto non è mucca. No, perché sei un po' agronomo. Se sei agronomo, se sei agrotecnico, se sei un po' agro, il termine giusto mucca è una sorta di vezzeggiativo, sostanzialmente. Va bene, ragazzi, a parte appunto le mucche, esatto, che oggi ne abbiamo una qui nel nostro studio al bagno 13. Se avete voglia di venirci a trovare, io ve lo dico sempre, fatelo. È che non succede mai e devo capire perché. Comunque, Daniele Belli, Stefano Conte, abbiamo Gianluca Pacini in questa bella settimana. Oggi è il 20 di agosto.
1: Siamo pronti
0: a girare la ruota. Dai, subito giriamo. Per capire di cosa tratteremo. Perché noi siamo pigri e lasciamo al fato la scelta.
2: Primo.
0: Chi magari non ci ha mai ascoltato, abbiamo tre buste in una teca.
1: Sì, e di queste tre buste ne scegliamo ogni giorno una.
0: Una con un argomento quindi randomico. Eccola qua. Allora,
1: è
0: vediamo.
1: È arrivata
0: un
1: la
0: po'.
1: Busta 1.
0: Grazie. Allora, apriamo. Busta 1. Allora,
1: per una volta andiamo via dall'estate.
0: Andiamo via dall'estate, ma in realtà potrebbe anche starci.
1: Sì.
0: Sì, perché adesso ti
1: dimmi il
0: nesso. Zumba.
1: No, dai, con parole tue, perché sennò veramente.
0: Allora, puntata a Marcord.
1: Sì.
0: Quando eravate nella casa dei vostri genitori,
1: sì,
0: ma mi viene da dire anche nella casa dei vostri nonni,
1: sì,
0: o di qualche parente, insomma,
1: quando semplicemente eravate piccoli,
0: quando eravate piccoli, esatto, c'erano determinati elettrodomestici, ce n'erano meno, perché ovviamente, insomma, adesso abbiamo di tutto e di più,
1: certo,
0: in passato c'era qualcosa di meno, e c'erano determinate marche
1: che sono entrate nella storia,
0: che sono entrate nella storia, ma anche nei vostri ricordi,
1: certo.
0: Quindi, quali sono quelle marche di elettrodomestici che vi ricordano quando eravate piccoli?
1: Due ne ho.
0: Due ne hai?
1: Ne ho due.
0: Esistono ancora?
1: Sì. Credo una sì. Credo una. Una non sono sicuro, ma una sì sicuramente.
0: Guarda, io ho un ricordo di una conversazione andata avanti anni su come si pronunciasse il nome dell'aspirapolvere che aveva all'epoca mia mamma.
1: Ah.
0: Sai la Hoover?
1: Sì.
0: Adesso sappiamo che dice Hoover, però per anni...
1: Hoover?
0: È Hoover? È Uber. E c'era questo marchio che è un marchio particolare, insomma, ecco, quindi vuoi li dici dopo?
1: Li dico subito. Dai, subito. Una era la televisione della Grundig.

0: che non so se le producano ancora. Adesso invece sicuramente avevo lo stereo della Philips,
1: okay,
0: che producono però i più rasoi, credo che stereo.
1: Che stereo. Effettivamente poi è cambiato, diciamo, un po' il core business. Quindi marchi di elettrodomestici che avevate per casa che vi ricordano quando eravate piccoli. 3332688688, qual è il nesso con l'estate? D'estate vai dalla nonna e la nonna ha quegli elettrodomestici ben specifici, hai capito? Quello è il nesso. Radio Company. The summer is magic.

0: Elegantissimi con UBQ Project, When I Fall in Love, Belli Conte 4.0, Radio Company. Parliamo di vecchi elettrodomestici, fondamentalmente, sì. Cioè quelli che avevano.
1: Che vi ricordate?
0: I vostri genitori, i vostri nonni, i vostri zii, i vostri cugini, quando andavi. Che poi quando andavi da quelli ricchi.
2: Ricchi?
1: Sì.
0: Vedi, guardavi queste cose come se. Se li vedi oggi, dici, ma che è sta cagata. Vabbè, dai, elettrodomestici che fanno parte del vostro passato, che quindi vi ricordano, insomma, il vostro passato, i vostri genitori, i vostri nonni. 333-2688-688
3: Radio Company, Belli Conte 4.0. Siamo quelli del bagno 13.

0: missili nucleari. Sorry, scusa, lo sento. La non... lo sento vuol dire scusa, sì, in spagnolo, che uno dice ma cosa senti? Così. Lezione, allora, di spagnolo buttata lì, perché a me fa molto ridere ogni volta. Stavamo parlando soprattutto di televisori.
1: Ciao ragazzi, Imperia.
0: Imperia.
1: Che non hai detto Imperia, Imperia è la macchina per fare la salsa che schiaccia i pomodori. Ve la ricordate?
0: Ah, ok. Questa no, non me lo ricordavo, però so che qualcuno l'aveva già citato, poi forse sentiremo una citazione.
1: Grundig, vero, anch'io la televisione, quella grigia con il tubo catodico, Mattia. La mia aveva sei canali, me lo ricordo, era piccolissima.
0: Con i bottoni?
1: Aveva,
0: sì,
1: no, aveva proprio col tocco delle che sfioravi. Era, ma quasi touch, era che sensibilità.
0: C'erano dei bottoncini che spostavi
1: a filo. E poi aveva queste due antenne, cioè quella tonda che serviva per i canali privati, okay, e quella rigida che doveva invece servire per i canali Rai. Aveva questa, ce n'erano sei in realtà, non è che ce ne fossero 10.000.
0: Sì,
1: forse se eri bravo prendevi anche la televisione svizzera.
0: Esatto. Oppure diffusione europea,
1: o Capodistria,
0: quelle cose lì. E interessante anche da notare la strategia di design che veniva applicata per questi televisori, che erano definiti portatili,
1: sì,
0: nel senso che erano piccolini, sì, e poi avevano una maniglia
1: molto molto piccola, una maniglia superiore che ti permetteva di portarlo via.
0: Esatto. Alcuni avevano, come
1: quando andavi
0: tuo,
1: in vacanza,
0: tu avevi,
1: sì,
0: l'incavo dietro.
1: Sì, avevo l'incavo.
0: Quindi infilavi la mano nel,
1: sì, nel sopra il tubo catodico.
0: Io ne avevo una invece, che era molto figa di design, perché era tutta bianca, con davanti nero, molto liscia, e sopra la maniglia era fatta un po' come la maniglia della Tesla, non so se hai presente,
1: sì,
0: che premi da una parte,
1: e
0: premendo viene su dall'altra, tipo bilanciere, poi infili la mano in mezzo
1: e la tiri su.
0: Quindi pensa a te, i grandi esperti, perché fosse a filo e non si vedesse, quindi grandi lavori di design. Va bene, sentiamo al citofono chi c'è. Pronti?
2: A casa di mia nonna c'era la televisione della Telefunken,
1: mi ricordo,
2: e il frigo della come casa della Filco.
1: Della Filco, grazie.
0: Sai che io la Filco non me la ricordo.
1: È una sottomarca, sì.
0: Cos'era? Cioè, il tarocco della Philips?
1: Può essere, oppure producevano solo frigoriferi.
0: Potrebbe essere. Sentiamo chi ci citofona again.
2: Un altro elettrodomestico che mi ricordo molto bene, che avevamo in locale, che quando ero bambino, nel locale che gestivano i miei nonni e i miei genitori, c'era la Pastamatic, la forza di 1000 braccia, era la pubblicità della Moulinex.
0: Io me la ricordo
1: anch'io.
0: Esteticamente era bruttina, perché era
1: però
0: sto cubotto col coso, siccome prima ci hanno citato quello a manovella,
1: esatto.
0: L'evoluzione è la Pastamatic, sì, tu buttavi dentro la pasta, perché però la pasta dovevi fartela, mi sa.
1: Sì, dovevi beh, certo, non,
0: cioè,
1: te la
0: forse bastava buttare dentro le uova
1: credo,
0: cioè,
1: che
0: lei faceva la pasta.
1: Lei faceva la pasta e poi
0: faceva
1: li buttava
0: tutto?
1: Fuori.
0: Faceva,
1: sì,
0: tutto?
1: Mi sembra di sì.
0: Faceva, ecco, faceva tutto e poi dopo
1: dovevi dare comunque gli ingredienti, quello sì, è indispensabile, ma credo
0: bello,
1: in qualsiasi altra.
0: Bello,
1: e poi
0: bello,
1: preparava
0: bello
1: la pasta.
0: Sì.
1: Cioè, io mi
0: cosa comunque molto rara da vedere, Pastamatic, roba da ricchi,
1: Una roba a proposito da ricchi, mi ricordo che, non so, quei frigoriferi che c'erano nelle case di una certa importanza,
0: sì,
1: dove avevi il portellone grande,
0: sì,
1: okay? Il portellone grande sotto,
0: sì,
1: il portellino piccolo alla sinistra del portellone grande,
0: sì,
1: e il bicchiere da infilare
0: per far uscire la bibita,
1: la bibita, già il ghiaccio preparato,
0: il famoso
1: era il super frigo
0: all'americana, così detto.
1: Sì, dovevi avere però una casa da spazio
0: dovevi
1: enorme,
0: dovevi essere,
1: pensa che l'ho visto una volta anche in una casa di montagna, quindi pensa quanti

0: Come va?
1: Bene.
0: Come sta?
1: Bene, bene, stiamo bene.
0: Sono fresco, fresco.
1: Perché?
0: A Cortina.
1: A Cortina?
0: Bravo.
1: È andato a Cortina?
0: Sì, sono appena tornato dalla... Sono appena tornato dalla
1: Costa. Sì, non c'era dalla Costa Smeralda?
0: Bravissimo.
1: Ah, lei ha fatto Costa Smeralda a Cortina. Però
0: cioè, non... mi ha affondata la barca.
1: Ah, è la sua quella che abbiamo visto.
0: Porca troia.
1: Uscita da quattro settimane.
0: Un colpo di culo, sto mio amico mi dice, vieni a fare un giretto in barca. C'è la barca nuova, sì, non c'è problema.
1: E invece, track.
0: Ma
1: Cortina, però.
0: Perché sono arrivato lì e ho detto: bella sta bagnarola, quanto vuoi? Questo, vabbè, dai, te la compro subito.
1: Ecco, certo.
0: Dopo tre minuti.
1: Evidentemente non mi ha portato bene. Tra l'altro, è andato in montagna in questi giorni che hanno messo brutto. C'è stato brutto tempo. Pioveva. Si è accorto che pioveva?
0: Io sono fuori solo la notte. Perché le ricordo lo slogan del Gualdi.
1: No! Non lo voglio, non mi interessa, guardi, non mi interessa, non voglio sapere. In montagna si va su, ci si riposa, c'era una temperatura adeguata, avrà incontrato 10-12 gradi e quindi non voglio sapere la sua frase. Ottimo.
0: È un payoff internazionale.
1: Cioè?
0: Che a Cortina e quando ti diverti e anche in
1: Smeralda, sì,
0: fuori

0: amici che sono stati in casa vostra quando eravate piccini, sì, che vi ricordate ancora adesso. Il primo televisore a colori con telecomando che ho preso da mio papà primi anni 80 leve. Lo ricordo roba, ancora.
1: Roba Gualtierosa questa.
0: Leve era importante. Era importante.
1: Mm-hmm. Bello.
0: Qua una citazione mi scende un po' la lacrimuccia, perché questo vuol dire che avete vissuto gli anni 90 con quell'impianto stereo lì. La mitica perla nera
1: della Kenwood.
0: Te la ricordi come era fatta, Danico? Sì, cioè era costituita da più
1: pezzi. Slot.
0: C'era l'equalizzatore, c'era il CD, c'era la cassetta.
1: Fino a un certo punto andavano quelli, no? Poi dopo sono subentrati i compatti, certo, diciamo così.
0: C'è qualcuno che invece scrive: cioè io ho 65 anni.
1: Aspetta, perché qui abbiamo quello che avrebbe potuto far fallire praticamente tutte le aziende di elettrodomestici del mondo.
0: Sì, lui. Prego. Io ho 65 anni. Nel lontano 61-62 i miei genitori comprarono un piccolo frigo di marchio Radio Marelli, come anche la televisione. Ok.
1: Ah.
0: È stato in funzione fino a 20 giorni fa.
1: Quindi 20 giorni fa?
0: Presumo 20 giorni fa.
1: Credo che gli faranno un busto in Radio Marelli.
0: Perché 20 anni fa non
1: gli acquisteranno il prodotto per dire: ma come ha potuto durare tipo 40 anni? Sentiamo chi c'è al citofono. Allo!
2: Il frigorifero della Zoppas, che ce l'aveva mia nonna, ed era completamente tondo. Era tutto bombato, sembrava più che altro una bomboniera.
1: Ah, la Zoppas.
0: Che sono su quel tipo di elettrodomestico che è stato ripreso da una nota marca recente, cioè quelli americani, presenti tutti bombati.
1: Americano. Sì,
0: della, è vero.
1: Che poi Zoppas, cosa vuoi? Ti ricordi lo slogan? Zoppas li fa e nessuno li distrugge. Nata in provincia di Treviso, a Conegliano, per essere precisi. Quindi, diciamo, una grande azienda. Guarda che, come dire, è una vicissitudine che in realtà ti riguarda molto più da vicino di quello che pensi. Tu ti hai capito?
0: Ah, di Gualtiero?
1: Diciamo, più o meno. Vabbè, mettiamo un disco, poi te la spiego bene.

7 piccoli, 333-2688-688, quelli che aveva la nonna, la sì. marca, quelli che avevano i genitori, la marca, quella sì. che aveva la zia ricca, sì. che aveva solo quella roba lì, ce lo raccontate oggi al Belli Conte 4.0.

0: vale una buona spesa? Di più! Quanto vale un'offerta vera? Di più! Quanto vale fare la spesa da di più? Molto di più! Fino al 30 agosto sconti fino al 50% su tantissimi prodotti come prosciutto cotto alle erbe e salumeria del Corso, due confezioni da 100 grammi a solo 1,99 euro, o riso Carnaroli Terre Sapienti da un chilo a solo 1,74 euro. Chi sceglie bene, sceglie di più.
1: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
2: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
1: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.

0: Compagni, buongiorno. Allora, beh, c'erano tante cose che ormai non ci sono più. Innanzitutto il tritacarne a manovella, quello che andava con la ventosa rossa, ve lo ricordate? Che aveva una specie di imbuto su, la tritava, tu avevi tutti gli innesti tondi che andavi a mettere in base a quello che volevi fare e tritavi dalle carote alla carne, alle cose, a ventosa. Poi c'era ovviamente la radio d'epoca valvolare e sì, il televisore, confermo anch'io, Telefunken nel caso mio, col telecomando enorme e con la pulsantiera sotto il monitor che tiravi fuori con una, con un cassettino, come a scomparsa, avevi tutti i pulsanti per cambiare canale,
1: me lo ricordo,
0: per
1: fare le ricerche. Grande
2: tecnologia. Ciao Conte, io mi ricordo negli anni 80 il gelato della Simac, te lo ricordi? Dei miei genitori faceva un gelato casalingo buonissimo, ciao da Silvia. Simac era una marca per i prodotti, soprattutto per il cibo era la Simac.
3: Facevi il cosiddetto, io lo chiamerei il gelato ignorante, ti piace come idea, come concetto?
4: Ricordo il vecchio tostapane, quello dove tenevi il toast dritto, tutta la mozzarella colava giù, che poi era impossibile da pulire.
5: Radio Company, il club degli ignoranti. Solo risposte sbagliate.
2: Tostapane esistono ancora,
3: Sì, e colano sempre nello stesso modo, non hanno mai risolto questo problema. Va bene, ragazzi, dai, giochiamo.
2: Siamo pronti anche oggi per giocare una parola, e di questa parola non dovete darci la definizione esatta, ma bensì la definizione inventata da voi per entrare anche oggi nel club degli ignoranti, o per divertirsi, per scoprire insomma una nuova definizione, e la seconda cosa per portarsi a casa la tessera.
3: Facciamo un esempio pratico, che così la vita ci sorride? Ti piace come idea?
2: Sì.
3: Allora, se la parola di oggi fosse presa.
2: Presa.
3: Che cos'è il presa, l'ho presa, l'è presa, l'ho presa, dicesi presa sostanzialmente?
2: Anche presa.
3: Anche presa.
2: E poi ci può stare.
3: Presa e presa, basta, sono
2: presa
3: due.
2: E presa.
3: Presa e presa. Beh, fate voi insomma, 3332688688, la parola di cui dovete ricreare il significato oggi e che vi potrebbe portare a ottenere il più grande riconoscimento al mondo, ovvero la tessera del club degli ignoranti. La parola di oggi è presa.

0: pressa. Se uno invece può andare con calma, a presa.
1: Giustamente, certo, ci sta, no?
2: Certo.
1: Club degli ignoranti, allora sentiamo le vostre proposte. L'avete capito, la parola di oggi è presa.
2: C'è la famosa presa di tacchino.
1: Buonissimo.
2: Una presa di tacchino, affettato solo se riesce a prendere il tacchino. Saluti da Daniele.
1: Ah, beh, Daniele allora, bravo.
2: La presa è quell'amico che rimorchia sempre in discoteca. Ciao Claudio, che aggiunge anche un forza udinese.
1: Vabbè, salutiamo gli amici di Udine e che tifano Udinese.
2: Allora, la presa è una ladra in fuga acchiappata in fragrante. Ciao da Domenico. Però se è presa.
1: E qua potrebbe esserci
2: è
1: un
2: già
1: cartellino.
2: Il mio giallino.
1: Però lui dice una
2: è una ladra
1: in fuga, cioè quindi è la presa.
2: Sì, però cioè da troppo
1: sai che io, ma sai che io lo passerei? Per me sì. No, io non esplico.
2: La presa sono i glutei.
1: I glutei.
2: Sì, certo. Nel senso i glutei. Da lì nasce presa per il
1: Glutei.
2: Per il culo.
1: Okay. Ok. Quindi no chiappe, no culo, presa. 3332688688, amici, giocatevela tutta con la parola di oggi di cui dovete ricreare il significato per entrare nel club degli ignoranti. La parola per l'appunto di oggi è presa.

0: Lab d'ignoranti, amici, amiche, eccoci qua con la parola di oggi che è presa.
1: Allora, la presa è una pressa di modesta pressione.
0: Ah, ok, preme troppo, non mi piace.
1: No, di modesta, cioè che non... Poi la presa a periodo prima dei saldi.
0: Ah, ok.
1: Presa, quindi... Sì. Ci sono romanzi, romanzi scritti in prosa e quelli in presa. Questi ultimi sono scritti un po' a cazzo.
0: Così, buttati... Cioè,
1: buttati lì.
0: Mi piace molto.
1: Ti piace.
0: Allora ragazzi, credo che sia arrivato il momento di radunarci e di decidere chi sarà il vincitore della tessera quest'oggi. Tra pochissimo quindi torniamo e scopriremo dopo il momento Luna Park chi si porta a casa appunto la grande e ambitissima tessera del Club degli Ignoranti.

0: L'importante è che io bevo.
1: Che io bevo. Vabbè, dispiace per quelli che magari lo fanno il prosecco che abbiamo fatto questa canzone. Però in realtà noi siamo degli amanti del prosecco, certo. Però si canta così. E tanti saluti. Va bene, ragazzi, abbiamo finito. Premiamo?
0: Sì, presa, periodo prima dei saldi, ha vinto Cristian, mandaci dati.
1: No, grazie Cristian, grande nuovo membro del Club degli Ignoranti. Daniele Belli, Stefano Conte e Gianluca Pacini vi danno appuntamento parzialmente a domani. Noi ci risentiamo direttamente domenica, domani ti abbandono.
0: Ah, sì, vero,
1: vero. Cortina. Ci sentiamo domenica con un sacco belli. A
0: sai che non puoi
1: 14.
0: Sciare, vero?
1: No. No, anche così così col meteo. Vabbè, io ci sarò lo stesso. Ciao a tutti ragazzi, godetemela. Ciao. Tornerà un'altra estate.
2: Radio Company Time.
1: Ciao.
3: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina. Company.

0: Francesco Gabbani con Summer Funk, buon giovedì. Segniamolo da qualche parte che oggi è giovedì, così non facciamo tutti gli errori di ieri.
1: Mi sta succedendo una roba stranissima al telefono. Stanno partendo telefonate su WhatsApp senza che io abbia il controllo.
0: Non è che Pietro, che ci ha installato cose prima sui computer, ha preso il controllo
1: allora,
0: di tutti i nostri dispositivi?
1: Raga, chiunque io abbia chiamato, ho chiamato Andrea Rossini, vabbè, chi se ne frega, chi se ne frega Andrea Rossini. E poi ho chiamato un certo Moreno, che se non sbaglio dovrebbe essere, voi direte, chi che cavolo se ne frega, dovrebbe essere la persona che si è occupata dell'accoglienza in quella famosa data in Croazia, a Dignano d'Istria.
0: Ma questo
1: è questo,
0: vuole?
1: Adesso mi mando un messaggio e ho detto: guarda, perdonami, per favore, tanto in croato si parla anche spagnolo, mi capiranno sicuramente. E... perdonami, per favore, ma tengo un problema.
0: Eccoti due cune scadute per te.
1: No, c'è già l'euro.
0: Lo
1: scadute appunto. Bene, ci siamo operativi, guarda.

0: Candy a Mollo.
1: Ok, ci siamo, giovedì 20 di agosto, amici miei e amiche mie, buon pomeriggio a tutti, nuova puntata dei Pischelli a Mollo, ma fatemi salutare la persona più tranquilla che io conosca al mondo, la persona che tra l'altro ti arrabbi raramente, ma ieri per la prima volta mi hai fatto paura.
2: Ieri per la prima volta
1: ho avuto un po' di paura perché ieri mi hai scritto, tra l'altro mi hai scritto ciao Giovanni, come va?
2: Non era proprio così.
1: Mi hai scritto.
2: C'è ogni tanto.
1: Mi hai scritto
2: dai.
1: Io ti ho detto, io davvero amico, nonché socio di questo programma, ho preso il telefono e ti ho chiamato mentre stavo mangiando.
2: Ma perché
1: anche
2: dovevi dirmi altre cose?
1: Sì,
2: forse.
1: No, certo, anche perché ho detto quasi già che classe. Ci sono. Fa fatalità, ho un problema. Aspetta che ne vado ad aggiungere altri.
2: Me lo ricordo proprio.
1: No, ti ho detto una roba su organizzazione dei trasporti, quelle robe lì, giusto. Comunque tutto risolto.
2: Sì, ma è stato 5 minuti di fuoco. Poi mi sono già dimenticato.
1: Allora, per le persone che non conoscono Chicco, dovete sapere che lui in realtà è una persona davvero molto molto tranquilla. E sei anche abbastanza aperto ma chiuso tra virgolette, cioè sei una persona socievole ma stai molto nel tuo, e capita raramente di vederti molto arrabbiato. Io forse ne ho avuto mezza prova.
2: Non

0: La città degli angeli, questo è il titolo dell'ultimo singolo di Achille Lauro, appena riascoltato qui a Radio Company, in brutti ma in costume.
1: Esatto, e sembra che il filo conduttore di oggi sia un po' quello della cosa dell'aspetto estetico.
0: Dell'aspetto estetico?
1: Purtroppo, insomma, non ci va. Però oggi ci imbattiamo, ci cadiamo dentro.
0: Secondo me stasera vai a casa e ti trucchi.
1: Guardo prima allo specchio, però un attimo.
0: E poi ti
1: sostituisco quello di legno che ho a casa, metto quello normale e poi procedo.
2: Bravo. Bene.
1: Allora, ricerca in questo caso australiana, Università di Sydney, che ha cercato di fare una valutazione su quello che è stato per tanti anni, per decenni, un indicatore del cambiamento estetico e dei gusti in tema di bellezza.
0: Sì.
1: Parlo della Barbie. Sai che la Barbie è sempre stata abbastanza addocchiata per riflettere o meno alcuni canoni o standard estetici in
0: sì.
1: base anche alle epoche, alle mode, no?
0: Sì,
1: la Barbie degli anni 70 è diversa da quella di oggi, soprattutto
0: Chiaro.
1: Perché quella di oggi è stata un po' più resa simile a un reale corpo femminile, diciamo medio.
0: Sì, perché quindi, i canoni estetici delle vecchie, cioè è molto,
1: sì,
0: molto magri per i giorni
1: molto
0: che stiamo
1: magri,
0: vivendo,
1: estremamente lunghe, irreali, diciamo.
0: Sì,
1: ecco, quindi dei canoni che effettivamente potevano non ispirare le reali fattezze di una persona in quel caso. Anche se, diciamoci la verità, la Barbie è una bambola e come tale dovrebbe essere considerata, però sai che non la pensiamo tutti allo stesso modo.
0: No.
1: Hanno fatto però questa cosa trasponendola anche su Ken. Perché non c'è mica solo Barbie.
0: Ah, cioè nel senso
1: c'è anche Ken.
0: Hanno fatto il rapporto al vecchio Ken e il nuovo Ken.
1: Ha visto, allora, la Barbie,
0: Ryan Gosling.
1: Aspetta, la Barbie l'hanno, no, l'hanno sistemata un po', no? L'hanno
0: sì.
1: resa un po' più ma Ken?
0: Ken
1: molto meno.
0: Molto
1: cioè,
0: meno.
1: Sì, Ken è ancora fico un
0: ah,
1: po'
0: sì?
1: Un po' sì.
0: Tutto con la tartaruga,
1: sì,
0: con
1: esatto.
0: Roba
1: e questa cosa mi dicono "Sì, scusate, Barbie va bene, ma Ken?"
0: Io me
1: che facciamo?
0: Io me l'aspettavo con la panza, la bottiglia di Ceres in mano, almeno quello.
1: L'avresti comprato.
0: Un po' skinny, sì, sicuramente, 100%.
3: Con Radio Company

0: I don't mind Sam Jacobs. Adesso altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: La cronaca: il flusso di viaggiatori di rientro dalle vacanze estive sta crescendo e il traffico è destinato ad intensificarsi tra domenica e lunedì. Lo rende noto Viabilità Italia. Domani è previsto bollino giallo al mattino e rosso in serata, mentre sabato 22 il bollino sarà rosso al mattino e giallo alla sera. Domenica 23 potranno presentarsi criticità, specie nella seconda parte della giornata. Lunedì 24 il bollino rosso riguarderà la mattinata e quello giallo il pomeriggio e la sera. Non sono previsti bollini neri. A tra poco con il meteo.
2: In un'intervista concessa al Corriere della Sera, Fred De Palma ha parlato dell'esperienza e del desiderio di tornare sul palco dell'Ariston. È stata un'esperienza che già di partenza era un po' storta, sono andato con un pezzo che non era proprio la mia roba, però a me piace sbagliare, non è una cosa che ho vissuto male. Devo sbagliare prima di trovare la mia strada, lo faccio da sempre, quindi certo che ci tornerei. Sentiamolo Fred De Palma con Anitta e Demi Schilla, arriva La Testa Gira.

0: Skilla, la testa gira. Tra poco invece arriverà anche il cervello in fuga.
1: Quindi girano anche 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli, che sono quelli che regaliamo tutti i giorni dal lunedì al giovedì.
0: Al giovedì?
1: 50 euro. Domani è un altro paio di maniche, ma ne parleremo domani. In ogni caso, state qui.
0: Aspetta, ho capito. Domani vuoi fare una cosa.
1: No, lo facciamo sempre il venerdì. Però oggi è giovedì. Quindi.
0: Vabbè, vediamo domani. Intanto, però, restiamo con i piedi per terra. Tra poco si gioca.
2: Su Radio Company, brutti ma simpatici diventa brutti ma in costume.
3: Giornata di temporali, grandinate, forti raffiche di vento in molte zone del nord Italia. In Liguria si sono registrati 40.000 fulmini in poche ore, più di 20.000 solo su Genova. Uno ha colpito un treno nel Tiguglio, circolazione rallentata su tutta la linea ferroviaria. In questo agosto segnato da femminicidi, nuovo episodio di violenza a Cesano Maderno in provincia di Monza. I carabinieri hanno arrestato un 55enne che ha aggredito moglie e figlia a colpi di martello. Le donne sono riuscite a difendersi e mettersi in salvo. Strage di civili in un attacco russo su Kiev, almeno 15 morti, decine di feriti, colpito anche un ospedale pediatrico. Il conflitto ancora una volta coinvolge in un incidente un paese membro della NATO, un caccia rumeno ha distrutto un drone marino carico d'esplosivo. Non si arresta la corsa dei prezzi dei carburanti, la benzina supera i 2 euro al litro, sulla rete stradale in modalità self, oltre 2,10 euro per il gasolio, sulla rete autostradale invece il prezzo medio è di 2,077 per la verde, 2,186 per il gasolio. Tennis, quarti di finale a Cincinnati dopo la vittoria su Hodar. Flavio Cobolli torna in campo stasera contro l'americano Paul, avversario americano anche per Lorenzo Musetti, domani opposto a Tiafo. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio
4: Vale una buona spesa? Di più! Quanto vale un'offerta vera? Di più! Quanto vale fare la spesa da di più? Molto di più! Fino al 30 agosto sconti fino al 50% su tantissimi prodotti come prosciutto cotto alle erbe e salumeria del Corso, due confezioni da 100 grammi a solo 1,99 euro o riso Carnaroli Terre Sapienti da un chilo a solo 1,74 euro. Chi sceglie bene, sceglie di più!
2: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
4: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
2: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
4: Più attenzione, più interazione, più risultati.
2: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
5: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

0: Kamrad, Love Sober.
1: Questo era il nostro Company Disco. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: Katy Perry con Firework qui a Radio Company, in brutti ma simpatici, ma in costume, ed era giusto così alla fine. E adesso arriva Cervelli in fuga.
1: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli presentano Cervelli in fuga. Cervelli in fuga.
0: Due categorie rimaste: pedagogia oppure monumenti europei, da scegliere al 3332688688 via WhatsApp, ovviamente.
2: E ovviamente salutiamo e ringraziamo gli amici di SMP San Marco Petroli, che, come mi piace dire, sono con noi da tempo
0: immemore.
2: Quanto
0: ti conosco.
2: E vi ricordano la F101, che è la benzina spicciola, che nasce dalla ricerca di San Marco Petroli, particolarmente adatta per auto, moto, ma anche barche a motore. Tu questo lo sai ben bene quando vai fuori per il weekend con la tua 14 metri.
0: Sì, certo.
2: L'F101 aumenta la qualità ottanica, quindi esalta le prestazioni di auto e moto, riduce i tempi di accelerazione in partenza da fermo e anche migliora le riprese. Se volete saperne di più, delle riprese non col telefonino, no. smpdistribuzione.it.
0: molto bene, come sei preciso, grazie. Allora, 3332688688 via WhatsApp, scegliete tra pedagogia oppure monumenti europei.

0: Marco, e qui ti ringrazio perché ho imparato la pronuncia di Zonneveld grazie a te.
1: Zonneveld, va bene.
0: Sì. Allora, pedagogia è la caratteristica, insomma, la categoria scelta questa sera, e al telefono con noi c'è Sara dalla provincia di Treviso, se non sbaglio Casale sul Sile.
1: Esatto.
0: Ok, ciao Sara.
1: Ciao.
2: Ciao a tutti. Ciao.
0: Non dirci che fai la maestra, perché...
2: No.
1: Okay. Fa l'impiegata, okay. Esattamente in che settore impieghi?
0: Tu?
1: Ah, ok.
0: Settore...
1: Abbiamo fatto troppe domande, direi. Abbiamo un po'.
0: Tipo. Sì.
1: Abbiamo un po' esagerato.
0: E che non abbiamo neanche proposto nessun investimento in Bitcoin.
1: No.
0: Che è strano.
1: Sì.
0: Ma la richiamiamo. Vediamo un po'. Stiamo cercando di recuperare Sara.
1: Siete in attesa di essere collegati con la concorrente desiderata.
0: Mm-mm.
1: Attendere, prego.
0: Ok.
1: Un attimo, e sono subito da lei.
0: Esatto, sì. Sì,
1: comunque suona, minchia come suona. Dai. Che roba è?
2: Eccomi.
1: Eccola Sara.
0: Eccola,
1: c'è
0: ciao,
1: ricaduta.
0: Sara.
1: Pedagogia.
0: Ciao.
1: Volevamo solo sapere in che settore impieghi.
0: Faccio bi.
1: Posso cadere.
2: In che settore impiego?
1: Sì.
2: Multiservizi. Un'azienda di facility management.
1: Ah, esatto. Come Pietro, facility management. Multiservizi, come Pietro, che tu qua i bagni te li fai,
0: sì,
1: tutti praticamente. Quando devi...
0: Io sono utilizzatore di servizi.
1: Sì,
0: però,
1: infatti, utilizzatore.
0: Va bene, dai, andiamo, forza.
1: Allora, Sara, categoria pedagogia, sto per farti la domanda. Ti do le tre alternative di risposta, una sola ovviamente è quella giusta. Dirò via con il tempo, da lì 10 secondi, mi raccomando, non farli scadere. Okay. Tutto chiaro?
2: Chiarissimo.
1: E allora, bambini all'ascolto, arriva la domanda della categoria pedagogia.
3: Fa che rima, volevo dire.
0: Sì, sì.
1: Allora, Sara, la domanda è questa. Chi è considerato il fondatore della pedagogia scientifica moderna? A. Paulo Freire. B. Maria Montessori. C. Mario Lodi. Via con il tempo.
2: La A?
1: Paulo Freire. Purtroppo no. Il fondatore della pedagogia scientifica moderna è Maria Montessori.
0: In questo caso fondatrice.
1: Era questo, il famoso metodo Montessori. Chi non lo conosce il metodo Montessori?
2: Sì, no, infatti.
0: Vagamente.
1: No,
0: dai.
1: Io non lo conoscevo. Cioè
0: infatti
1: non,
0: si vede, non e si vede Ferrari.
1: Non
0: si
1: hanno
0: vede.
1: Usato con me il metodo Montessori.
0: No, col te invece hanno usato altri metodi.
1: Sì.
0: Il Kim Jong Montessori.
1: Esatto, sì. Il metodo Kim Jong-un.
0: Senti, Sara, ci dispiace, però puoi riprovare, va bene?
2: Assolutamente, grazie a voi.
0: Grazie, buona
2: serata. Buona giornata.
1: Ciao.
4: Ruttima Simpatici e San Marco Petroli hanno presentato

0: con Peggy Gou qui a Radio Company. Ora gli ultimi 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Uno sguardo al meteo di domani: al nord rovesci e temporali in transito anche a carattere di nubifragio con locali criticità per allagamenti. Migliora entro sera da ovest. Al centro temporali tra Toscana, Umbria e Marche, maggiore variabilità altrove. Al sud soleggiato su tutte le regioni salvo locali fenomeni sul nord Sardegna. Temperature in calo al centro nord, in rialzo al sud dove le massime toccheranno i 38 gradi. Per oggi è tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato vai su stream.it, scarica l'app.
2: Grazie Egidio Ferrante, a domani
3: su Radio Company. Brutti ma in costume.

0: mostra dei mobili. E questo significa...
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Affermare che con Densiteria di Madonna siamo arrivati al termine di questa puntata, quella del giovedì, quella del 20 di agosto 2026.
1: Sei stato estremamente preciso, molto corretto. Tra l'altro domani ultimo giorno per te, poi c'è la grande dipartita.
0: Sì, una, in realtà una settimana di dipartita.
1: Una mini dipartita.
0: Ne faccio un'altra a ottobre.
1: Oh, ah, ok.
0: Sì.
1: Che non, proprio, che non vuoi scombinare i panieri tu.
0: Sì, non sarebbe male per una settimana al mese di vacanza. Sarebbe un bel progettino.
1: Di lavoro intendi? Una settimana al mese di lavoro.
0: Di vacanza, di vacanza.
1: Va bene, siamo arrivati alla fine. Grazie a Stefano Ferrari.
0: Grazie a Pietro.
1: Grazie ad Andrea Rossini per la parte tecnica. Come sempre tocca a Stefano Conte.
2: Yeah. Ciao.
3: Radio Company Time.
2: Ciao.
4: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova. Spot. Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

0: Viaggiando per il mondo, questo pezzo che abbiamo sentito ancora una volta di Karol G insieme a lui, ovvero Manu Chao, che abbiamo riascoltato molto molto volentieri, che dà ufficialmente il sì a tutti in lista Club Privé. Stiamo per incominciare anche in questo pomeriggio, in questo 20 di agosto 2026. Ma che tempo c'è? Cioè, perché non si riesce a capire? Speriamo bene, perché è inquietante, devo dirti la verità, una sensazione strana ogni volta che c'è questo tempo qui. Comunque non diciamo niente, 2 ore per stare insieme, per divertirsi, per ascoltare dell'ottima musica, per un argomento che vi coinvolgerà, in questo caso direi qualcosa di interessante. Intanto sigliamo, vada.
1: Ehi voi, ma siete in lista?
2: Ma qui siamo tutti in lista!
1: Con Radio Company e Stefano Conte, la sera è tutti in lista.
0: Ma perché mi toccano i piruli? Che detto così sembra, no, perché dovete capire che noi qua abbiamo tutto dei potenziometri per poter sentire il volume in cuffia, fatto bene. Loro invece, come al solito, l'ascoltano a volumi non siderali, però strani, devo dirti. Lo fanno strano, questo è il discorso. Chi mi precede, i brutti ma simpatici. Karol G l'abbiamo ascoltata, abbiamo altra musica da sentire prima di lanciare l'argomento di oggi. Allora, Tony F, Gaia, e sesso e

caffè, eccolo, è diventato papà, no? Da quando è diventato papà è molto più serio, non fa più insomma sesso e samba con Gaia, ma è già diventato molto molto più serio. Chissà, chissà, intanto la storia di oggi, quella che vi coinvolge, quella che vi chiama in causa, quella che ci deve dare una vostra opinione su un argomento secondo me molto più vicino a tutti quanti di quanto uno si possa immaginare. Oggi non parliamo di temi di cronaca, l'abbiamo trovato dalle chat, come sempre quelle che ci danno ispirazione per potervi coinvolgere. Il numero, ricordo, per commentare il 333-2688-688, sia per le note vocali che per quelle scritte. Mi raccomando, le note vocali non dilungatevi, perché sennò non possiamo mandarvi in onda. Lo dico anche perché Ciringhito è uno di quelli che non ho salutato tra l'altro oggi. Ciao Ciringhito, benvenuto in regia. Allora, di cosa parliamo? Di Marco, che compie 30 anni, ha lavorato tantissimo quest'anno, ha avuto una promozione e per la prima volta in vita sua può permettersi di festeggiare in un ristorante elegante che sognava da tempo, non per farsi vedere, semplicemente perché per lui rappresenta un traguardo personale importante. Crea il gruppo con 10 amici storici, ha prenotato per il 30esimo, si paga ognuno per sé però. Qua è la cosa, cioè vai in un ristorante importante, ha prenotato per il 30esimo, si paga ognuno per sé, vi va? Il menù fisso costa 70 euro a persona. Elena, amica di sempre, scrive onestamente: Marco, per me è davvero tanto in questo periodo, possiamo trovare un'alternativa? Marco ci resta male, non voleva escludere nessuno da quel ristorante, per lui è importante, è un modo per festeggiare un anno duro e finalmente è andato bene. Propone un compromesso: chi vuole può raggiungerlo solo per un drink dopo cena. Quindi da un'alternativa possibile, dice: raggiungetemi dopo cena, senza dover affrontare il costo del menù. Alcuni amici trovano la soluzione ragionevole, altri, tra cui anche Elena, che evidentemente è l'amica più intima, ma quella anche che insomma, restano convinti che imporre comunque il locale anche solo come punto di partenza della serata resti un modo per far sentire chi ha meno soldi come un ospite di seconda categoria. Da qua io vi chiedo: chi organizza una festa ha il diritto di scegliere il posto che sogna anche se costoso, lasciando che chi non può permetterselo si organizzi diversamente, o dovrebbe sempre scegliere in base a chi ha meno possibilità economiche nel gruppo? Ripeto la domanda: chi organizza una festa ha il diritto di scegliere il posto che sogna anche se costoso, lasciando che chi non può permetterselo si organizzi diversamente, o dovrebbe semplicemente sempre scegliere in base a chi ha meno possibilità economiche nel gruppo, considerando che in teoria magari c'è qualcuno che è di voi che anche pensa, che dice: ma se è la festa di compleanno tua, perché devo pagarmi io il ristorante? Perché c'è anche chi la pensa così. 333 2688 688, Nico Heinz, Fabio De Magistris.

Enrico Heinz, Fabio De Magistris, Victor con il loro pezzo. Ciao Stefano, c'è chi mi scrive: hai il diritto di scegliere solo se offri, altrimenti si cerca il compromesso, si sceglie insieme. Da parte di Nicola, che ha mandato questo messaggio velocissimo in forma scritta. Fra un attimo invece sentiamo anche le prime note vocali di oggi pomeriggio su questo tema qua. Fra un attimo ve lo ripeto se ve lo siete perso e torniamo con tutti in lista. Club Privé, state lì.

0: piace apposta.
1: Atterra in un luogo magico, vivi un'esperienza memorabile. Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia, dove ogni istante si carica di adrenalina e ogni sorriso diventa un'ondata di emozioni. Scopri biglietti e pacchetti Parco più Hotel su caribebay.it. Media partner Radio Company.
2: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app. Scherzo!

0: parte dovrebbe fare anche un concerto in quel di Monfalcone, no? Dovrebbe essere presente, insomma, attesa, attesissima. Mentre stavo guardando, perché insomma stanno arrivando delle risposte interessanti a proposito di questo caso di Marco e Elena, che hanno non litigato però discusso, perché Marco vuole organizzare questa festa in un ristorante abbastanza costoso, senza però neanche, diciamo, tirare fuori un euro nei confronti delle persone che invita. Restano un po' perplessi. Elena dice: guarda, sinceramente in questo momento non mi posso permettere i 70 euro che chiedono per il menù, quindi, se vuoi troviamo un'altra soluzione. Lui dice: beh, facciamo così, mi raggiungete una volta terminata la cena. Però impone lo stesso quel ristorante come punto di partenza, dove loro dicono: ma insomma è un po' costoso. Allora da qui vi abbiamo chiesto: come vi comportereste voi se fosse il vostro compleanno? Sì, no, giusto, sbagliato? Sentiamo chi c'è in lista.
1: Ridicolo, cioè organizza la festa perché è diventato promosso eccetera, però gli altri si devono pagare. Ma questo qua si rende conto, è capace di stare al mondo? Fai la festa, paghi, non fai la festa, vai per i cavoli tuoi, pellegrino.
0: Cat's Eye, Animal in arrivo. Radio Company, the summer is magic.

provengono veramente da tutto il mondo, è giudicato insomma il nuovo fenomeno al femminile mondiale. Le abbiamo appena sentite con la loro Animal, pezzo che insomma ci mette un po' di allegria in questo pomeriggio per tutti in lista. È il caso che parte da una chat dove vi parliamo di chi organizza una festa al diritto di scegliere il posto che sogna anche se costoso, lasciando che chi non può permetterselo si organizzi diversamente, dovrebbe sempre scegliere in base a chi ha meno possibilità economiche nel gruppo. C'è chi mi ha scritto parlandoci della sua festa: io per la festa dei miei 30 anni ho scelto uno specifico ristorante, ho fatto fare un menù da 60 euro a persona, eravamo in 15, ho pagato tutto io, se no opti per la pizzeria, ha festeggiato bere dolce, inviti ognuno insomma a invitarli e si pagano la propria pizza, potrebbe essere un'idea, bello fare i fighi con i soldi degli altri. Questa è l'idea dell'amico che ci ha scritto. 333 2688 688, sia per le note scritte che per quelle vocali. C'è Michael Gray, The Weeknd.

abbiamo ritrovato anche Michael Gray con il suo pezzo storico. C'è chi sta con Michael, eh? Ah, scusami, con Marco, no, con Michael. C'è chi sta con Marco, come Federica che scrive: sto con Marco, ha lavorato tanto, si è guadagnato questo traguardo e ha anche proposto un compromesso, cioè intelligente, con il drink dopo cena. Sì, però forse sarebbe, scusami Federica se ti dico, sarebbe forse più interessante e intelligente il fatto di pagare il drink in generale, cioè nel senso che dici: vi invito a cena, pago io il bere, pago io il dolce e poi insomma il cibo ci pensate voi, che è un'altra soluzione secondo me. Ma proporre il fatto di dire: no, la cena la pagate, poi in caso però potete venire per bersi il drink dopo, non capisco cosa si voglia di più da lui. Se ogni festa aggiunge dovesse adattarsi al portafoglio più basso del gruppo, non festeggeremo mai niente di speciale. Non sono d'accordo. Vabbè Fede, comunque è la tua opinione, va benissimo. C'è

0: My Body Isn't Ready, uno dei migliori amici di Taylor Swift. Sono diventati amici perché lei ha detto: ultimamente sto ascoltando solamente lui. L'aveva detto in un'intervista di qualche annetto fa, però poi l'ha invitato anche al suo matrimonio e quindi è stato uno degli ospiti d'onore al Madison Square Garden, che i ragazzi hanno noleggiato, così come noi noleggiamo praticamente una villa, loro hanno noleggiato il Madison Square Garden per festeggiare, capito? Allora, a proposito di festeggiamenti di compleanni, c'è questo ragazzo che vuole festeggiare al ristorante, però cosa accade? Che invita 15 persone a lui molto vicine, in un locale però di quelli dove non è che è così economico, si paga abbastanza. Elena, che è una delle amiche, si tira indietro perché dice: guarda, non ci sto con i soldi. Allora lui dice come soluzione: guarda, sai che facciamo? Lascio lo stesso aperto il ristorante anche dopo, cioè quindi stiamo anche dopo e ci beviamo il drink dopo, che potrebbe essere una soluzione. Però lei si sente un'invitata di serie B, dice Elena. Da qui vi abbiamo chiesto: che cosa ne pensate? Buonasera, non sono d'accordo, poi magari bisogna pure anche fare il regalo. Anche no, Stefano da Vicenza, che è proprio negativo e dice no. C'è qualcuno che invece scrive: se inviti ad una festa paghi tu e inviti dove vuoi, se non paghi tu e invito è solo mettere le persone in imbarazzo. Oppure si può scegliere, in questo caso, anche di scegliere non, diciamo, il ristorante più chic della città, ma anche una pizzeria, come ha detto il nostro amico che ha festeggiato i 30 anni recentemente. Ci fermiamo un istante e ritorniamo fra pochissimo di noi.
1: Tutti in lista Club Privé. Spot.
2: Quanto vale una buona spesa? Di più. Quanto vale un'offerta vera? Di più. Quanto vale fare la spesa da di più? Molto di più. Fino al 30 agosto sconti fino al 50% su tantissimi prodotti, come prosciutto cotto alle erbe e salumeria del Corso, due confezioni da 100 grammi a solo 1,99 euro, o riso Carnaroli Terre Sapienti da un chilo a solo 1,74 euro. Chi sceglie bene, sceglie di più.
3: Torno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it, nei McDonald's aderenti, fine esaurimento scorte.

0: Per chi non l'avesse capito, il suo DNA col mio DNA, perché non lo dice molte volte la canzone, quindi è Jovanotti che è tornato con Gabri Ponte. DNA, sentiamo che c'è in lista con noi sul tema di oggi.
1: Ciao.
0: Vai.
1: Conte, ciao. Secondo me questo comportamento è proprio una cosa da pellegrini. Dici. Se io ho una promozione per quello che sono fatto io, sarà anche un fatto generazionale, sì, quello che volete, personale. Io se invito, almeno che non siano 50 persone, sì, certo, io pago e sarà un momento unico nella vita che avrò passato con degli amici.
0: Cioè, quindi sbaglia Marco in primis, cioè sbaglia Marco a invitare, a dire guarda non ve lo pagate voi, perché poi basterebbe anche un semplice gesto, se vuole cambi posizione di partenza, cioè cambi ristorante, ne metti uno molto più alla portata di tutti quanti e magari paghi anche il bere, ci metti anche il dolce, cioè fai qualcosa per poter coinvolgere tutti quanti. C'è Daft Punk con Pharrell Williams, Lose Yourself to Dance.

Tanto come nuove produzioni più che altro, anche se non si sa mai che possano ritornare, visto che già in console uno dei due si è messo, ha fatto qualcosa con Freddy Kennedy veramente pazzesco recentemente. Allora, siamo partiti da Marco, che compie 30 anni, ha lavorato tantissimo quest'anno, ha avuto una promozione e per la prima volta in vita sua può permettersi di festeggiare in un ristorante elegante che sognava da tempo, non per farsi vedere, semplicemente perché per lui rappresenta un traguardo personale importante. Crea il gruppo con 10 amici storici, ho prenotato per il mio 30°, scrive, si paga ognuno per sé, vi va? Il menù fisso costa 70 euro a persona. Elena, amica da sempre, scrive onestamente: Marco, per me è davvero tanto in questo periodo, possiamo trovare un'alternativa? Magari per qualcuno non è una cifra così importante, ma per Elena sì. Marco ci resta male, non voleva escludere nessuno, ma quel ristorante per lui è importante, è un modo per festeggiare un anno duro e finalmente è andato bene. Propone un compromesso: chi vuole può raggiungerli solo per un drink dopo cena, senza dover affrontare il costo del menù. Alcuni amici trovano la situazione ragionevole, altri invece, tra cui Elena, restano convinti che imporre comunque il locale anche solo come punto di partenza nella serata resti un modo per far sentire chi ha meno soldi come un ospite di seconda categoria. Da lì vi abbiamo chiesto: chi organizza una festa ha il diritto di scegliere il posto che sogna, anche se costoso, lasciando che chi non può permetterselo si organizzi diversamente, o dovrebbe sempre scegliere in base a chi ha meno possibilità economiche nel gruppo? Se il mio festeggiamento lo voglio fare in un posto costoso e so che alcuni non possono permetterselo, o pago io, che sarebbe il minimo visto che sono io che sto invitando, o trovo un compromesso per fare in modo che tutti possano essere presenti. Si chiama educazione. Ciao Patrizia da Padova. Noi prima abbiamo parlato di più di un compromesso. Torniamo, no, abbiamo ancora della musica. Giselle, Dynamic, di Manche Midi Pill.

0: Mangiami di pille Giselle, che ha creato questa polemica perché non si riesce a capire quanta intelligenza artificiale ci sia in sto pezzo, no? Insomma, a noi piace, l'abbiamo riascoltato. Mentre stiamo sentendo più opinioni stasera, allora spazio a voi. Che c'è?
1: Stiamo scherzando. Questo qua vuole fare la bella figura con i soldi degli altri.
0: C'è chi scrive: il compromesso del drink dopo cena in realtà non è male, il problema è comunicarlo bene. Se Marco l'avesse proposto all'inizio con calore invece come reazione a un lamento, probabilmente Elena l'avrebbe accettato più volentieri. Che mi dice questa cosa, devo dire la verità che forse sì. Se lui avesse proposto direttamente all'inizio, ma io ribadisco, non il drink dopo, ma magari pago i drink io, pago il dolce, pago una parte di quello che è, insomma risolvi così e l'invito sicuramente diventa più agevole anche per Elena, che invece poi quasi declina al 90%. C'è la canzone dei Pinguini Tattici Nucleari in arrivo. Sorry, scusa, lo sento.
2: Radio Company. The summer is magic.

0: Siento PTN, Pinguini Tattici Nucleari. Sentiamo il caso di stasera. Che cosa ne pensano gli ascoltatori?
1: Ciao. Vai. Conte, secondo me Paolo sei un povero e lo resterai, perché alla fine 70 euro per 10 fa 700 euro per un mese. Puoi anche stringere il culo e andare avanti, offrirgliela.
0: Ho capito, però magari non tutti sono pronti a spendere 700 euro. Certo è che non si chiama Paolo, era Marco. Comunque il quesito di oggi lui si chiama così. Elena che invece si tira indietro. Fra un attimo sentiremo altre risposte e altri messaggi. Ritorniamo insieme con tutti in lista. Club Privé.

terra, Caribe Bay. Un mondo di emozioni, scivoli spettacolari e divertimento senza fine. Scopri tutte le offerte su caribebay.it. Media Partner Radio Company.

0: attorno ai DJ, in questo caso per Another insieme a 54 Ultra con Talk to You, succede spessissimo, anche perché hanno proposto recentemente il loro singolo e si vede la gente saltellare attorno. È una cosa che una volta si inquadrava il pubblico, adesso invece si inquadra la console con tutto un entourage dietro che saltella a tempo. Ne sono i nuovi video, a seconda del periodo ovviamente dell'anno che uno vive, vede delle altre inquadrature. Simple Minds, Alive and Kicking, invece non ha bisogno di presentazioni per gli avanti della musica del passato, musica del presente. Another l'abbiamo sentita, la domanda resta quella. Siamo partiti dal caso di Marco e Elena, Marco che insomma vuole organizzare la sua serata per il compleanno nel ristorante Expensive, però c'è Elena che si tira indietro e dice: no no ciccio, se tu inviti tu paghi, se no se io devo tirare fuori 70 euro in questo momento mi è abbastanza costoso, mi dispiace, io declino. Allora lui dice: beh, ma c'è la seconda possibilità, vieni a berti un drink dopo. E lei dice: no, guarda, se magari me lo proponevi prima, ma messo così mi sento un'invitata di serie B. Chi organizza una festa ha il diritto di scegliere il posto che sogna, anche se costoso, lasciando che chi non può permetterselo si organizzi diversamente, o dovrebbe sempre scegliere in base a chi ha meno possibilità? 333 2688 688, giusto per dare spazio ancora a qualcuno. C'è chi scrive: mi sono trovata più volte nei panni di Elena, quella che deve dire per me è troppo, in un gruppo di amici che sembra non avere di questi problemi. Fa sempre un certo effetto, anche se gli amici capiscono. Apprezzo chi come Marco almeno prova a trovare una soluzione invece di ignorare completamente il problema. Vedi Simona, insomma, va per miti consigli. Ci fermiamo un istante, controlliamo l'ora, dai, le 19 in punto.
1: Radio Company Time.
2: Company Breaking News. Giornata di lutto nazionale domani a Kiev per il devastante attacco russo sferrato nella notte sulla capitale ucraina con decine di missili e droni. Si aggrava il bilancio, 16 morti e una quarantina di feriti. Dopo Germania, Svizzera e Austria, anche la Finlandia prepara la ripresa dei trasferimenti di migranti verso l'Italia. E Stoccolma annuncia: la Svezia ha effettuato trasferimenti di migranti e intendiamo continuare a farlo. Temporali, grandinate e forti raffiche di vento. Il nord Italia fa i conti col maltempo, allerta arancione in Lombardia, gialle in altre 7 regioni. In Liguria registrati 40.000 fulmini in poche ore. Il risico bancario, il consiglio d'amministrazione di MPS ha approvato il piano sottoposto dall'amministratore delegato Lovaglio di promuovere due offerte di scambio separate su Banco BPM e Banca Generali. Entrambe le operazioni sono state approvate a maggioranza. Chiusura negativa per le borse europee, appesantite anche dai rincari del petrolio. Piazza Affari riesce a rimanere poco sopra la parità, in risalita lo spread che si porta a 82 punti, in rosso anche Wall Street. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
3: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company. Spot. Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
4: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
3: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
4: Più attenzione, più interazione, più risultati.
3: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com. Company.

0: Ogni volta che lo sento assolutamente Curtis Manfield, anche se è molto preso di ispirazione Marvin Gaye, perché si sa il suo amore, però stiamo parlando di Bruno Mars, On My Soul, insomma lo stile è quello, lo stile è quello. Nel nostro pomeriggio sentiamo chi c'è in lista.
1: Chi
0: va.
1: Fa la festa organizza dove vuole lui, sì. Il resto è la sua festa, tutti okay. I diritti di scegliere dove vuole. Il modo poi di approcciarsi a chi magari invece non può venire dipende dalla sensibilità di ognuno. Io voglio fare la festa lì, vado lì, chi non può venire magari gli offro un aperitivo prima.

0: detto agli altri.
1: Ok, cioè tu dici, visto che è un amico che voglio avere a tutti i costi, te lo pago io, stai zitto, non dire nulla agli altri, che sennò magari ci restano ovviamente male. È che queste notizie poi viaggiano, circolano fra gli amici, non hai idea con che velocità. È meglio secondo me la proposta del drink. Il drink è più accettabile, perché dici, guarda, se non puoi proprio venire, tanto ci beviamo qualcosa subito dopo. È che secondo me gliel'ha proposto dopo a Elena, è quello che c'è rimasta male. C'è Mai Smith con Stargazing in arrivo.

C'è qualcuno che scrive: ciao Conte, ma assolutamente no, tu inviti, tu paghi e comunque non scegli un ristorante alla tua portata di adesso che hai fatto carriera a quattro soldi. Ricordati chi eri prima della promozione, che i tuoi amici possono avere qualche problema, perché metterli in difficoltà? Se prima andavate a mangiare un kebab per stare in compagnia, continua a farlo. Insomma, poi si esprime anche dicendo: non buttare merda in giro, cioè nel senso... Non esagerare, traduciamola in questi termini. Grazie per tutti i commenti, per tutti i messaggi che sono arrivati, per tutti in lista, Club Privé, lo spazio dell'argomento. Fra pochissimo insieme arriverà anche l'Happy Vibes.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.

0: Vibes.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.